Anche de pli musica instrumentala, che taivus en l'emissione l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

Danunder da Gian Fontana. Danunder hai apriu la canzun, ca tutta notg en m'era sunau. Al maig, che sgargoglia in mintia cantun, ne han ils uccials a mi la musau. Ni hai udiu toi en la cascada, che venden a sculms cun fracass e ramur? Ni hai sti l'olma del vent, della prada, che porta del fein madir grevodur. Na, bo uccials, boau an i vent, la pinci canzun a sti, la vantau, carina matta cun egl rient. Ed os, aschi verz e plein flures, miu prau.

Dus ches rodonts e dus quadrats, quest fan parada sün placats. Vosti savair per che rajun, vosti savair per che rajun. Indumenges elecziun, indumenges elecziun. Noi ein a far la cuvianza, e mincin bain cler plein spranza. Candidats beils plibuns, candidats beils plibuns, sunt proponuts, voi cicianuns, sunt proponuts, voi cicianuns. In lündes dimma ce aspet, scorsi

0: las novitats der RTR.
1: Il chef de la FIFA vegn ad ina pli fich so tschquitsch, la Federazione de la Jordania rinfaccia corruption a Gianni Infantino. Tour de France Femme, la ciclista svizzera Marlene Reusser va per il maillot jaune, sente la vittoria en la corsa en contra l'ura. A mein tschaut che els ultims dies e oz resti pro dec bel a sic der maximal mein 32 graz. De pli di quals temas de Laura, dati os en las novitats de la SIS, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Biendi. Il squitch signor presidente della FIFA Gianni Infantino cresce. Suenter il naufragio de ses plan de privatizzazione se distanziescen persones de confidenza pubblica meinde del. Il direttore della FIFA, Arsène Wenger, ha punctuà che l'aia se vine gut de quest plan. I sei però sta necessari de lasciar crudar quel. Il segretario generale Matthias Grafström discura in e-mail als collaboratours de din svilup irritant. Als Chef de la Federazione de la Jordania, Prinzi Ali, fa greves rinfaccias. La FIFA tegna ene vos summas de milions od il bucal de l'Arabia. Ins aia signalisa, che detia pir danes schel sustegna la reelezione de Infantino. La scoverta d'abilitats alarmantes de far al hacken de models de intelligenza artificiale continuescia. Models de Anthropic at OpenAI, stiff

0: Brasilia. La regenza del presidente della Sinistra, Lula da Silva, refusia nomnadamein de pi emnes l'access ufficial al nov ambassador american. Plinavant ai in la Brasilia scumandà l'entrada de diplomats americans ad inculpà als Stadis Units de voler influenzar las elecziuns. Ils Stadis Units refusen quai a rinfacen censura conservativa alla Brasilia. Ella Guatemala è de novo mein rot ora al vulcan Volcan de Fuego, che vale sco ordwart aktiv. In conseguenza emplirs vits veniz evacuats, comunicescen las autoritats. Il vulcan spidia cendra a fragments de lava in una altezza de fin 5 km. Il Volcan de Fuego se chat radunt 40 km in il sud-vest de la capitala Guatemala City. Dennoch la protezione de catastrofa en passa 29.000 persones batuciadas de plievge de cendra. Per 30 regiuns evni proclama al stadi d'alarm cotschen. Per l'an passà, bevi da 2 eruptions pli grandes. In guaiter il sport, la ciclista svizzera Marlene Reusser ha guadagnat ihr la quarta etappa del Tour de France Femme. La Bernaisa è stata in classe per se setze e la corsa contro l'ura ad astia uscia per la prima giada portar al tricot de leader il Maillot Jaune.
1: Im Velomaut ist Gelb an Tour de France schon etwas, neben vielleicht Weltmeister sein, wo sehr, sehr speziell ist und zählt. Und darum schon ein kleiner Meilenstein, würde ich sagen, ja.
0: Reusser ha guadagnato il combattimento de 26 km in contralura con arrivada a Dijon con un avvantaggio de 4 secondi sulla neerlandese Lieke Neuen. E dank der il Tennis, Victoria Golubic statt in la terza ronde al Turnier de WTA a Toronto. La Turecaisa ha battuto la croata Donna Vekic in 3 sets con 5 a 7, 6 a 2 e 6 a 3. In la prossima ronde affronta Golubic, che in momento la numero 51 del mondo, sin in Diranus, la numero 8, Iga Swiatek, che già guadagna 6 Grand Slams.
2: La meteo.
0: Oggi è il primo dec bel, e nel corso del dia si però in 5 nivels che portano magari e in un lauter urizzi. In un bec pli del tutto c'è ciao che gli ultimi dici, cuira basti oggi per fin 32 gradi, e l'entidina per 30, 26 a 30 gradi, ad enso selva per 30, 25 a 29.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Kurz suenter la sisie, ma semma il schun duost, ai, quella benedida IA, quel scuntema che l'ur plazza de lavur vegni remplazzata dalla intelligenza artificiale san pil mumen, esser quietai, la IA, la KI, e grat vit fila vid in carriera sco hecra. Schicka e Georgina Janki e Levgenda, ha? Jau son jau. Kun vus otzen de meun a not de quaida IA KIs, den trenintik IA Fienza e traskola de meun. Shalou, meinza, vala mazama.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: RTR, la mazema, grastau dies vergau la sis, temps de stat, temps de vacanza, scutut para, zaco, un pau pi pacifica de qualsca ston l'uvra fan nigins huts, tut un pau pi leger, e eil temps quins passenta stidia bugen giudos, u tut las seras, las nots. A tia ie il temps dils festivals, ad open airs de musica, a leu leu, antau pan stedi quei musicist che survin quest'emma seu plaz in nossa rubrica.
1: C'è Taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.
0: Io dico grazie con lei, è assolut negina c'è nur se vuoi conoscis bu il musicist Bernese che se profilaus grazie alla plataforma dils collegas dat SRF 3 Best Talent in comprova da tene pulit c'è lausia vita privata fa musica sotto in pseudonim denter sas tips de musica in ort seu agen repertori.
2: E wieder EDB. Und ich glaube, dass Butterkuchen noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, weil es ist einfach ein riesen Hit

0: EDB, da mein Korte von la Sisa Masakat, ihr RTR, per Cheka EDB Stadt, jetzt resta para in Mysteri, tradesche il Musizist, ka konta in Dialekt Ebu Anus, en nossa Rubrika.
1: C'è Teidle la Szene.
0: Bati giaus tutta cas eisel sil num Dominik Geisbühler, ad ils bars gin adel. Edi. De pli de sia playlist en charts moments e situazions de sia vita dati lo puspejots suenter las 10. Ed o 6 uras parin sempre vert per qualcheu de foreigner. Il zonzo cionta. Vini bene in pei.

0: Bugen, e oz cun RTR tras quala da meuni e vegn vergau la sis.
1: RTR, cun las ureglias in vacanzas.
0: E nossas ureglias an schon udeu. Plunas de nos vigins el sit, sco a Genova, a Bologna, de a Roma e sie a Napoli, nua che nus essen denton arrivais in ies viadi tras la stat taliana gronda, gronda amore per lur terra.
2: L'Italia è un paese magnifico, bellissimo, un complesso di opere d'arte incredibile, unico al mondo e invidiabile.
3: L'Italia geograficamente è bella, la storia dell'Italia è bella, quindi l'Italia è proprio bella, bella, bella.
0: E senza un'inaga bella, quegin Maria Roberta che nos venne a tupau a Napoli, c'è che se trai d'anton schinfil tietchen tras las rispostes dils abitons del bel paese, ch'els vegnen lue pulit pensiv, se spargnen lue bucun critica, con us lein se ve scoiva cula terra sezza. Italia, come stai?
3: Molto male, perché c'è disuguaglianza sociale, perché non si vive bene. C'è un divario tra il nord e il sud esagerato.
2: Secondo me c'è un problema politico alla base. I nostri governanti pensano solo a mantenersi la poltrona, a guadagnare quanto più è possibile, a discapito di noi poveri cittadini.
0: E lunch ne vende tutto bene in quella terra che per nus grigiuns stedi durante l'estate, destinazione mare con us gudin il mia bein, ils aperitivos, la spaiaccia semplicemente esser. Per de plis entupades a paterlandes con italians d'anton e con romonches romonches emigrain e italians che enciona von ons vini anzias a casai tirnus. Un fleis tutti quanti, se non se panna veppa di Adina Puspei, che è via radio.
1: Al puls dell'Italia.
0: Adusso sei la analisa semcede per cantà, ella che venite conoscente tras la show de casting italiana che è son quasi in numsco poesia Amici di Maria de Filippi, scia nomnan els, qui in cui erano talents giù l'Italia. Salù, dai analisa.
4: Ciao.

0: A cun basci es vignu la sisa mesa. Corinna Schmidt con la survesta da novitats.
1: Il squitch sin il president della FIFA Gianni Infantino crescia, sender il naufragi da ses plan da privatizzazione se distanziaschen persones de confidenza pubblica meinde del. Ed el chef della Federazione de Bala Petala Jordania far in faccias da corruption ad Infantino. En la Guatemala è de nuovo mein rot ora il vulcan Volcan de Fuego che vala scord wart aktiv. En conseguenza emplirs vitz venitz evacuats. Il vulcan spidia cendra fragments de lava en ina autezza de fin 5 kilometers. La ciclista svizzera Marlene Reusser ha guadagnà ich la quarta etappa del Tour de France Femme. La Bernaisa è stata in classe per sassetze e la corsa contro l'ura ed asce uscia per la prima giada portare al tricot de leader il Maio Jaune.
2: La meteo. Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch
0: Egi da dozzan ceva pulit balza sulla jivs, el decurs del gi se forman luancins nibels che portan in urezzini l'autar len mer hasce gertegia lue propi bo asci caliras scolz de vos is a bref avine von caula 32 graz dati oz a quere nen giadina se mo virgin viv denter 26 30 graz den sur selva dati oz toccan 28 graz
2: RTR Danus per vus.
0: Ah, flott, se vous veis, la kijun de fa quecau, quart suenter i en solver.
3: Firmi ce tendo in bagn, frasch, le bonur ens quira lavorer.
0: Ah, exacto, sia. Coldplay, bella masemma.

0: Bugene, ozze da stadavigne pei cun RTR d'Anton Vegn avon la set.
1: RTR Impuls.
0: Visitar Roma, mo in pergis, sco turist, ni propi viver in temps pi leung a Roma. Quai a Silvana Candreia fac, ir udeu da sesam prims pas per s'andisà, ella a vit la metropola, magari hectica oz dati in ulterior scegi de seu mincegisco romana.
2: Jeu sun ossa ina da delles, ina romana, silmens per ciuniamnes. E cosa muove in una romana sarà l'esbocca morì il traffic caotic? Con la metro. Ma che ho specie in fenomeni in me? Lo sciopero, la calma, ed ex num oz due eida ina. Also, sono il stade si baul e specie l'ossa si la plataforma plena. Ils empremst us trends ena sci plains che gli è per me in un'exercitada non possevel vedere anche fa parte della fuorada. Tir il tierz tren, sto jeu entra, si lioc vegno biame mia tart. Aschia stundel jeu el tren plicke plains ils eis ses jaren grad aung de vos miu dies, mo per constata che la sortida tir mia fermada se sampfla da lautra wart. Permesso, encevel jeu a cratschla, e mira, ils talians fan liber la via per mei. Arrivada in scuola, se per scisel per mio pignere tart. Vus savesge la metro e luang lo sciopero. La scolasta mira si per mei senza capire di «Asti bocco udiu il radio? Non c'è lo sciopero!» Nianc si la calma an insfidonza.

La nuova musica, musica da Buna Luna, quei La La La Ha Azice, diesch della Sat Denton di EUG, che arrivaus cuidat puspei pulit travasch si la piazza grande a Locarno. Le socias e le scolurs mellen a nir, le scolurs dils desiderai leopards che dat de Gudignà, quella sei in Pinadas, edizion 79 del Festival de Film a Locarno, in Cassauda senza Outer, tirindils importons cun renome internazional. Tocca mie duost vengen varga 200 films muasai open air sila teila gronda che carmala mellis de visitanders. De qua de cien è in premieres mondiales, è una cifra impressionante. Della concurrenza per le trofeas de Leopard van lula finale G7 films. Ad avarz veng il spettacolo filmico cusera in presenza de cusera federale Elisabeth Bohm-Schneider al Pigron Festival de Kino e Liber dell'Europa an e numerus cineasts schwitzers la chance de presentar lur ovras dentre las premieras il Pi Nief de Petra Volpe, Frank and Louis, de vart in amicizia en per jun de la producente svizzera italiana e quei seu un prim film en inglese, senza astia esser spenigiao. Sa Volpe ca schon fascinau con ses films di göttliche Ordnung nie Jon Vergau kun Heldin. A sigir che puspei in ni lauter star seigi lu actur ni regissur vign a samosa a Locarno de Uon vengen ils fans dils classikers buola quarta dina puspeina vende mezzanocci dati els sco per exempel il Taxi Driver de Martin Scorsese ca giù su gron moment de premiera von Ciuncontons, sa quel vengen in gama saus sin teila gronda a Locarno sco ulteriurs autors de Temps Vergaia. Da propos classikers dil mund de film din dils nos de din regissur nasceus a Kershussi a Flem se ricordenza lu è un pitart ozzan da me un el che c'è nua colidiaus col gi da dots.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il chef della FIFA, Gianni Infantino, vien pli e pli fich so tschquitsch. Confidenza distanziation, top funzionaris fan rinfaccias de corruption. Maio Jaune per Marlene Reusser, la ciclista svizzera, godogna la corsa incontro l'ura al Tour de France FAM. A mein ciaut che l'ultims dies, e oz resti probe dech bel a sich, der de maximal mein 32 Graz. De pli de quals temas ad a Laura, dati os en las novitats della set, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Vien di. Il squitch senil president della FIFA Gianni Infantino crescia. Suenter il naufragio de ses plan de privatizzazion se distanziation persones de confidenza pubblica meindet el. Il direttore della FIFA Arsène Wenger a punctua quel aia se vine gut de quest plan. E sae però sta necessari de lasciar crudar quel. Il segretario generale Matthias Grafström discura en email a collaboratours de din svilup irritant. Al chef della Federazione della Jordania, Prinzi Ali, fa greves rinfaces. La FIFA tegna ene vos sommes de milioni sort il bucal dell'Arabia. Ins aia signalisa chi detje pir denes schel sostegne la reelezione da Infantino. Bun des doch mai so entre els incendis devastants en la region de Los Angeles an investigados plubicia in rapport de wachtle rajun per lucenum nafiu fieu da iten. L'incendi mortal del gene 2025 sae veni effectuada d'ine piccia d'elektricitat einum en il rapport. La piccia d'autotensiun nera bic pli en funcziun. Entras Arts Electrics sei Material ardent però codasur sot la tour sin ce l'om sic ca l'ura sperte mein piglia fieu. Ferms vens an ura deras affit spertles flommes. Der l'incendi de tirsta Pasadena ad Altadena eren mortes de schnof persunes, passen auf milipajets eren vignits destruits u donagiats. La regenza americana ha retratto il visum alla ambassadura brasiliana a Washington per via di una dispita diplomatica. Il ministero dell'exterior americano

0: en ina autezza de fin 5 km. Il volcan de Fuego se chatra ad un 40 km en il sit vest della capitale Guatemala City. Tenor la protezione della catastrofe en passa 29.000 persone portuciades de plievge de cendra. Per 3 regions è veni proclamà al stadi d'alarmcocen. Per l'an passato avevi da 2 eruptions pli grandes del vulcan. In guaitere il sport, la ciclista svizzera Marlene Reusser ha guadagnà ir la 4ª etapa del Tour de France FAM. La Bernaisa è stata in classe per sassezza in la corsa contro l'ura ad asce uscia per la prima giada portà al tricot del leader il Maillot Jaune.
1: Im Velomaut ist Gelb an Tour de France schon etwas, neben vielleicht Weltmeister sein, wo sehr, sehr speziell ist und zählt. Und darum schon ein kleiner Meilenstein, würde ich sagen, ja.
0: Reusser ha guadagnato il combattimento di 25 km in contro l'ora con arrivata a Gita Dijon con un vantaggio di 4 secondi sulla neerlandese Lieke Neuen. E anche il tennis, Victoria Golubic sta nella terza ronda del turnier de WTA a Toronto. La Turicaisa ha battuto la croata Donna Vekic in 3 sets con 5 a 7, 6 a 2 e 6 a 3. In la prossima ronda affronta Golubic, che è il momento la numero 50 del mondo, l'ora sin in Diranus, la numero 8 Iga Świątek, che ha guadagnato 6 Grand Slams.
2: La meteo.
0: Oggi è il primo dec bel e nel corso del dia formano però in 5 nivelli che portano magari a in o l'altro urizzi. In avvenne un po' più del tutto che c'è oggi con gli ultimi dies, a cuira basti oggi per fin 32 gradi, e l'endidina per 30 a 26 a 30, ad enzo selva per 30 a 25 a 28.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Kurz und lasat, come stai? Starsas enies trio che de viandi per nostras l'Italia arrivaus a Napoli, pulit fascinaus, nies Stefano.
4: Si ha schon dir, kurz ja sognor da quella station, schon la prima impression da quita città da Napoli, la viva. Ti ha craisce Napoli ma plage.
3: Caputeva l'onri. 24 ore spitart lui una pulita velta.
5: In ora Madera sempre mai stot ma sa bler da quis Napoli, quis stravas, quis caos, quis da commedia.
3: Ah, in polizia giù emozional per vias e gassas napoletanas per Stefan Dobler scoiva ozzan de meun a lanciata da G3s. Domandenza. E una von chi dat la masa, bugien con vus, Gergina Janchi, shalu, mainza.

0: Astian se capescha Ebo Munca Albano a Romina Power en nossa M2 declarada da Vies Radio Sco Stat Italiana. Ados os fossi flot sin saves e mera radio e vegn gesticulau a quel come.
1: Discurre cum mauns e pis. Italianità ter erter.
0: Come si parla a Napoli? La devosa fermata da Nies Viadin, Marcau, Capulzesce, no, che tutte pulite da d'aula, las gestes, culsmeuns, pi accentuadas, dils habitons, el tirz gron Marcau dall'Italia. Cavai Riccardo da Napoli, con in per expressions tipicas.
2: Che buo. Che buo significa cosa vuoi, dimmi. Ma può essere anche che buo in senso negativo. Non mi disturbare, lasciami stare, perché non voglio avere nulla a che fare con te.
0: In espressione per gli cevul, ni e gli amici che ho sagità, abradaci tutto nor scons in Tunescia e lai en ruaus mei. Tipico napoletano e quecheo.
2: Oh, magari lo senti per strada, uewe, vieni qua, uewe. Questi possono essere dei suoni, dei modi di dire che si associano a Napoli.
0: Quartas modas e maniere di gi, che fanno subito clar, io sono da Napoli. Scia è il wow, se ci c'è impressione, se ne fa e sursta.
2: Wanama! Nel senso, sarebbe il corrispettivo di wow. Wanama! Che potrebbe essere anche come stupore per la bellezza, ma anche per identificare un eccesso di negatività. Wanama! Hai speso tutti questi soldi per una sciocchezza. Oppure, wanama! Bellissimo! Hai avuto la tua promozione.
0: Tut simpatic, grazie Riccardo. The ton tocco è proprio italiano. Napoletan halt. Us dati bunas chun minutas musica per vossas uraias alu luaisi puspei uras da dudi en directa da Napoli.

0: Ad Antonis vignu vegn vergau la sat de quella mazzemma QG3 e parancheiva per nos reporters da viadi e la bella Italia.
1: Estate italiana con RTL.
0: Ad en linge directa genza oz buongiorno Stefano Niesi, pitos de gi buongiorno commerciante. Sia estisca din casson venius titulaus a Napoli, udeu el spuntino, per quals cambu udeu Stefan. C'hai esce bigiau?
2: Buongiorno Ghina, il commerciante, genial. Ja sono erito in perpasa spas, ed ho a mai madera simple mai stotto in pamasa da dat. E loro sono andati in una barina e a lei messo caffè, scusita. E loro arrivano e quegli uomini andò alla bar come in sederir de schlopper, per curcialvezza mai. E loro e hanno domandato ma c'è ci des per c'è ce l'eri o se tal, ma c'è una il ci veda mai o c'è ci des. E loro hanno declarato in napoletan a il ci con maunzi pesi, hanno anche il bei commerciante. Ne dì ma c'è il vestuser, c'è il stotta veler con mai scetta gli aun, per vi c'è anche il napoletan non c'è un nulla, qua non c'è proprio nulla. E loro al tite appunto c'è un somal preciso di un cliente des, ci nomnano al commerciante. C'è ci tora preciso li stessi e c'è osa nai danir con el. E loro ci inizio vida quasi una maisetta radonda. In giù ci derano mo tra i quattro colleghi de delci, venia nermi in cedì a caffè. E questo ci utana mai, e el mo sapesse mai in dice il commerciante, e questo comincia a derir de schlopper. C'è un preciso, c'è ci tora preciso col commerciante. E ne dita c'è quasi insieme il fratello al commerciante. O se scoccia quel ci tora ninguna idea, ci dice proprio una di una copia da mai ninguna idea. In mince canzone ha un gran pamez napoletano.
0: Questo è son quasi un cever in seconda vita giù a Napoli.
2: Scocciai appunto sco commerciante.
0: Sco commerciante. Stefan, parla a noi che quals napoletans e si capisce il nuot cui c'è nel lur dialect paran fece varz, nibo?
2: Hai qua è sonnichet, also al napoletan al magnau non cle quasi nulla. I d'impustute er nulla cittavella, svelt, svelta. Tu è son ein tün do a plez, cioè tu in cle, magari or del taglion, magari er or del romaun cipin. Ma cittavella i se svelta i rumpagnò a plez, qua non cle quasi nulla da quest napoletan. Ed è sonnichet al tip napoletan, cioè tu arriva gente in una bar, esempio, cioè sulle prime impressioni, appunto le impressioni ci sono forse un po' male. Mi ha evel, esempio, in Grenuz, non sai proprio, ma da lungo se tu cominci da taveller, tu hai tre plezzi con esse, ed è un po' gentile. E loro allora, arrivano e hanno un gaudi e cominciano da taveller e quinten in un rifiuto in più. E magari da spera con quale c'è tu non clici, invece ti dici sì, e non sai se la cosa mi domanda, se la pretesa, se non sai loro. Io dici beh sì, e loro mi citano e mi hanno detto, loro mi pensano, ma questa era stata una domanda.
0: Oh Stefan, non so, non c'è l'ora con i nevos a dudi e te, cosa sei arrivai a Napoli, che ti eri proprio fascinato da quel mercato, 24 ore spitardo, avevi lo volvevo a necce meglio, che ti eri proprio in tic a vonda, un po' di quella hectica, come vai os proprio, e os corte anche G3 di quella avventura, come vai al mercato da Napoli?
2: No, io sono stato ora avanti un momento in io credo che questa città non dorma mai. Also qui è un certo pegel di commedia e qua è Napoli. E di città è un po' la fascinazione della nostra parte per questo Napoli. Da una parte è molto fascinante perché c'è proprio l'impressione, also per me in mio caso è stata un'altra città da quella città italiana, se c'è un e se tu sei ben certe parti nulla tutta di Napoli e loro sono qua magnifici ma x ogni anno se tu massa l'unciora in questa città e loro vengono semplicemente massa da dat massa bler tot e loro se tu per te già in qua in paio in parti tanto rai vai a dirci in una bar a bere il caffè e dove vai a dirci ora e qua è proprio una bellezza questa Napoli.
0: Ossa Marenza è un intic sin mission, se c'è che è un tutto da fare, se si deve un po' per le bar, per bere caffè, esce qua in stanza, c'è quasi fa in terreno per è un intic per spai vini giù. Da tutta quella hectica, come è il programma da dozzo?
2: Al programma ci d'ora seguente mensch, Fabia quelle serie sun via ha fatto bleras propri fich bleras interviste con la Liauch. Codì questo una merce ti tenes na un microfono, questo quinten e la tevelasur de cociva, coce svezen l'Italia, magari er la relazione col nord e la la propria ramassà fich bleras interviste. Per fin contrae romans da uste, c'è la in scontra qui. E allora è la taglia quelle interviste zoz. Io sono stato a filmer che ci fa un pizza, pronunzio e annunzio una fascinazione per questa pizza, cioè dal rest el fa quella tradizionale, quella antica che ci dice, non è quella con urat, quel ur grosso che si conosce magari da Napoli. No, el fa proprio una pizza fina e ha un po' di filmer tutto quel procedere e quai tagli oggi insieme ci dai l'ora da vedere questa sera al video e Marcus a ir sera teniamo fortuna con irs in via pro una musicista e ha un po' di chanter insieme una canzone da c'è da fu quasi proprio una bellezza non è filmato qua e là e oggi fa l'incerce di una persona che può chanter la terza canzone.
0: Ah, luesi tutina, eu pi sperta. Ier sera er l'antica puspe quei ancurici ci cun automatica da c'ha da fer, luesi tutina un cartigiao ier sera.
2: Precis, ma magari va svento, magari sono i scetta ci dice na, e loro arriva una persona e dos prim per plez badas hai quis ves da funzionar e dice da dere loro er per Marcus.
0: Schlossens Espanigai Signets, tut quai se centa lu e sin nossa pana web, sin nos canals de social, ed insomma, grazie Stefan Dobler.
2: Anzi, prego.
0: Buona lavur.
2: Grazie mille. Al prüm de tot però, tu sai.
0: Io sai. In caffè, dus caffè, tres caffè.
2: Precisi, c'è il motorin va per
0: ciao. Grazie, fai flot.
2: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Sole, mare e gelato.
0: De musicalmente continuando la italiana tocchi dat la masa.

0: Eu concedel, eu au de la vesel mo pli italiana, tapi tu sapas che non sas ne quella estate italiana per cui dati e nostra donna delle novità, Corinne Schmedel, quella che non sven grat udeo, ha quello habla espanol. Ah, basta. Io leggevo il titolo, c'è da luna, c'è Rocco conta all'italiana, ah, sta nuot. Basta, e vin romonch, il sette mese. Oscul pi important de quella de meun Corinne Schmidt.
1: Il squitzenil president della FIFA Gianni Infantino crescia suenter al naufragio de ses plan de privatizzazione se distanziaschen persones de confidenza pubblica meinde del ed il chef della Federazione de Ballapè della Jordania far in faccias da corruzione ad Infantino. En la Guatemala è de novo mai rot ora in Vulcan de Fuego che valesco ort wart aktiv. In conseguenza, in plirs vits venits evacuats, al vulcan spidia cendra a fragments de lava in una altezza de fin 5 km. Alla ciclista svizzera Marlene Reusser a guadagnare la quarta etapa del Tour de France FAM, la Bernaisa è stata in classe per sassezza e la corsa in controllura ad asce uscire per la prima giada portare al tricot da leader il maillot jaune.
2: La meteo.
0: El gi da dozzen c'eva pulit balza sulle jivs, el de curs del gi se forman nuanc in snibels che portan in urezzi, ni lauter a lemera scegertegelu e propi bua scica liras scolz de vos gis, a bref a vine von caul, 32 grans dati oz a quera, en ege dinna se movir gen viv dentro 26 a 30, ad en sur selva dati oz tocan 28 grans.
3: RTR, dalla damau, alla saira.

0: Almeins due stelle giovani scoadine la prima mesema del mens interrupinza la caccia sul jackpot de Nies Giug della Demeun con in Kikrisis special.
1: Il Kikrisis
2: presentata Folk, vostra bottiglia del Vic in la regione.
0: E noi giochiamo con una persona intracciata che trae il fils di un evento che è in Rocca intera. Romoncia oggi dentro il BNG di Surmiran, BNG Patrick Turner.
3: Buongiorno.
0: In il ciao della scontrada Savognin che si installa us venerdì per le unghie, sulla via principale tra Savognin. Patrick, ich habe mir sehr in TikTok beide, aber tut schon Tonschko Pinau sind wir.
3: Dann tut ihr noch so sein im Moment eher. Wenn ihr denn jetzt pront sangs in Aktualität zu Andrea Gier, mei vai urbani.
0: Da quella Santupada con una pluna purgida, scascion in una lunga tradizione di scurinza in tec pitartlu. Patrick Turner, tradito auch grad setz in tec zicesur de vus, setz a nies auditori.
3: Grazie, sono da Suanin, la famiglia dos Matacas e la drogheria e chiosco con Suanin Cimagni e sono ira attivi in diverse unioni ed ocas a trascrivere della scontrada.
0: Ados, os figliessi c'è che usa mai faccia, adesso è stai a sci, sincero, con us fai telefonau della prima gara che usa di se mai udeo nies giug del Kikrisis.
3: No, proprio invece.
0: Autor da fa da quella sura, sco, possessurta di una drogheria. E avrei solo una declarazione in una minuta per durante quella figlienza pretensions, o che constatano che è proprio una completa pulenta, a vostro esmo rispondere con geni na, a per me c'è corretta dati 10 francs in forma de bons de comprita pil folg, qual sraps van l'organizzazione da quella scontrada sur ses, c'è che vus figlienza con els compreis sur scienze vus, credo che vus saveis schon, c'è in gelato per in vendergis.
3: Questo se lo guardate con i miei colleghi, sì.
0: Patrick, lui a Proenze date un arbitro, Selina Kistel.
4: Buongiorno, buon successo.
0: Letta di dentro in court, ci è corretto, ni fa leo, ha? Bocca vus sentis irritai, ha? Io ho fatto la pretensione, vus ges genina, adella di spert, ci è stato un dreccio, ni fa leo.
3: Ja. Yeah.
0: Tutto bene?
3: Che buon, Proenze.
0: Buon Proenze, bien clic, Patrick. E ha un vaso te non in countdown, ne ve?
3: Ja.
0: Gut. Allora, Carno, c'è oggi il Festival del Film International?
3: No.
4: Falliu.
0: Allora, Carno, vengono films und drei con Lyons?
3: Ja.
4: Falliu.
0: Il Jungfrau Joch, Asiacina Confisseria?
3: Ja.
4: Korrekt.
0: In Europa, devi schon il Times Medieval Tomates?
3: Ja.
4: Falliu.
0: Marlene Reusser, è la prima ciclista svizzera e il maillot jaune del Tour de France?
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Napoli vale scolleug d'origine della pizza.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Il pass di Gelgia è più alto che il pass di Alvra.
3: No.
4: Korrekt.
0: La commedia è parte del programma de Staat d'origine.
3: Ja.
4: Korrekt.
0: Spider-Man Brand New Day è il setup del film de kino de Spider-Man.
3: Ja.
4: Valeu.
0: Se vuoi lei isi la camona albigna di SAC, sto esi al Puschlaf.
3: No.
4: Correct.
0: Il GEA di abbonamento generale della via federale vincien francs picars.
3: No.
4: Feliu.
0: E questo è meglio, con la metà di urari, vin qual picars. Cosa esistau in prima, von che nus main sin corretta se falides. Cosa esistau in tic squitch?
3: Aber ich bin die Stunde top verloren, ich sehe.
0: Nein, also definitiv bo. Selina?
4: Nun sind wir in die Prätension, Signor Turner, an der Quelle sind Sie, ist das Korrektes.
0: Ja.
4: Wie pickeln wir das?
0: Ja, Sie sind die Franks.
3: Ja, allora ich mich schon mal.
0: Sie fosse die Krise aus Italien, die mich die Gilo tun gessen Sie, per venire in Runde 2. E un qua, e qua invece su Dominau, Patrick.
3: Che pensamento c'è, eh?
0: Forse qual del film, è se sbu proprio, eh? Locarno è oz proprio, oz non c'è invece la piazza, il festival, eh?
3: Che invece non si è da saperci che ci vengi schiù, puspe, eh?
0: A chi è il leopardo, ma il leons, eh?
3: E la va sbarazzò.
4: Forse è stato un tic in una trappola.
0: Questo è un tic in una trappola.
3: Yeah.
0: Ah, io quitt che sei cartigiao flott. Adesso qualsiasi sonte franc survenis, ves faccia che vus leis con els, grazie a Celine per l'arbitra. Nus fidien ossa in tic musica e quai. A sauda tirca il hosp ascia giavigia. Ossa, Patrick, quel momento pende da tre flat, avon che nous discurrendo la festa da venerdì, quale scontrada da Savonin, vos veis us giu premiera, quel che crisisa, dos dati è una premiera, una musicale, vos es giavijau in da dina gruppa da quattro giufne sur Miranas, asher che giu non hai una girly group, col nom Sunnysiders, raccontenti che un da quella gruppa.
3: Che è una gruppa che si è fondata un po' in una mezza, non ci sono due matacce con due colleghi, non c'è tanto fonte che si bagna, non c'è una canzone che non si va a parlare.
0: E beh, quella è un'altra freccia in Spotify, non è vero?
3: Esatto.
0: Quale sei il nome, Patrick?
3: Che è Moana e Malea,
0: sì,
3: forse... e si va anche Ira e Lana.
0: Mira, quella squatter. Shalu, essa nus espanigiai, quella è proprio la premiera che via radio te clenza. Ellos con Everest of Love.

0: il gruppo Sunny Siders con la canzone Everest of Love che danno più corto udisse la piattaforma di streaming Spotify ad oz con premiera e che via radio il giovice Denis Hosp Patrick Turner Patrick, magari speziale, ha udì la gruppo nu che due delle quattro musiciste in vostre figlie, ha udì proprio il radio.
1: E questo è un po' speciale.
0: Os, discorrenza parte delle specialità della scontrada Savoyin, di quale dati plunas, os, vendergi sila a Perleung, la via principale trans Savoyin, in una festa chiamata in vita von Varga Curontons, sanno di una storia di successo?
1: E che poi dec, e crei per noi che sono anche un bel versarone della veglia in antirde, ci sono gli loa in tedor, che è la pola base da tutto.
0: Ebbè, qua fece, perché io sai, questo è un debè ons, che è in via direzione Egi, in Giardina, sul gel già a lui, finita avon quei Savoyin, dix, non sto qui, via Zuro, dix, c'è, d'accò, allora ne già non sven, festa. Allora faccio un stop, allora vai a visitare quella scontrada di Savoyin, forse aveva lui un nome festa di Savoyin, e sai, ma per questo è un speciale, perché tu in una ruta, io ne mi è la stat, io è ruta da turisti, che non sa proprio non sarà in quella via fino in festa.
1: Io credo che approfittando un po' della storia, ci sono spirosi con che avessero poche chance di sognare la bencia. Non si vengono da fare che in venerdì e invece una sonda, per esempio, invece.
0: Os, Patrick, forse l'importanza di quella scontrada Savoyin per la regione, per i prodotti regionali, insomma, per tutto il Santupà?
1: Ma io sono una delle feste importanti della Stato, in questo caso, a noi bisogna vedere il pubblico, ci vanno blers indigeni, ma anche blers giusti, fedeli, ci arrivano, si apposta per l'occorrenza, e si intoppano, si sveglia.
0: Stonza, Patrick, da tempo in tempo è inventata Niev, sco uon, cui dante la prima gaina in una regione che è hospa con la scontrada Savoyin.
1: I crei ieri, in questo legno posso portare un cenovo, so vini loro presso un po' lungo rux, hanno provato anche con quella lida host, con quello come in detal, e è stato un grande lavoro che fanno ieri, penso che danno una buona cosa.
0: E per tal è in avvicinanza la valata di Lorenzo Gallese?
1: Esatto.
0: Sanno sono tradite, c'è che è loro specialità, se vai sono in te che vengono a presentare?
1: Ich habe es gesagt, dass in manchen Fällen sie ein Konvent haben, also was sie sehr wenig haben, wie Schnanke. Dann schaue ich es auch nicht, dass sie in den Aeroporten der Dalteri, in Deutschland, in Deutschland, in Deutschland, in Deutschland, in Deutschland, in der Region in general.
0: Il programma è proprio vastinza, proprio già per tutto, per pin, per gron, per giovane, veglia, e ha proprio se c'è, vai sur musica, sur giux, purgides, per a font, se non se l'enda in tecchina surveste, Patrick. Ni se c'è, se la grez vuse il pifec?
1: Ma io mi leggo, presi il pifec, che c'è la fira sette passata, c'è in song era in tale differente bar, da bevere, se c'è in tupara meids, così vai a degna ir la e da vaserla jocht, insomma, è bella, scende un bisschen anche.
0: Salù. Divigenza, bien gertigè, bien success. L'antica organizzazione che sta sotto la bicetta dell'Unione de Commerci, mi strenge sur sesa, an avant sur sesa, turism della Val sur ses, Savoyin beiva, hashtag un prenderen.
1: Exact.
0: Oggi è tutto corretto, Patrick.
1: Esatto, sì.
0: Salù, liber vai, venerdì, sono voi mia sgine, vi?
1: La biglia già in sé, la fia e sette, non c'è la legna.
0: Non c'è la legna, va a toccare vedere.
1: Lo snow, così vai lungo da verti il ristorante.
0: Allora, esion, yeah. Tutto c'è. Salù, ben gartigè, buona sufficiente, Laura, è da essere magnifica e a Savoyin, credo, venerdì, esion. A grazie per gli stems.
1: Grazie, Fitch, e a te.
0: A toccan in altra ga, Patrick Turner.
1: Yeah. Merci, Fitch.
0: Ste bene.
2: Authentic Regional.

0: Las novitats der RTR.
1: Il chef de la FIFA, Gianni Infantino, vegn pli pi fich sut squitsch, confidenza distanziation, top funzionaris fan rinfaccias de corruption. Maja Jean per Marlene Reusser, la ciclista svizzera, gudogna la corsa contro l'ura al Tour de France Femme, a main chaut che els ultims dies e oz resti però dec bel a stich der maximal mein 32 grads. De pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las oz, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. Il squitch sin il president della FIFA Gianni Infantino crescia. Suenter il naufragi de ses plans de privatizzazione se distanziescen persones de confidenza pubblica meinte del. Il direttur della FIFA, Arsène Wenger, a punctuakel nae se vine gut de quest plan. I sei però stane cesari della schar crudar quel. Il segretario general Matthias Grafström discura en in mail a collaboraturs de din svilup irritant. È al chef della Federazione della Jordania, Prinzi Alifa, greves rinfaccias. La FIFA tiene ene vos sommas de milions o del bucal dell'Arabia. Ins aia signalisa che dette pli pirdanes, shell sustigne la reelezione da Infantino. La mega fusion planisada dels rivals de Hollywood, Paramount e Warner Brothers se retardesce vin avant. In der Jadra americana ein Tansch pusta al plant der Konkurrenze der Dodi Stadis Amerikans a des Syndikats d'Autours sin al Mars de l'Autoron. Uschiersch manatsche la surpillade der Warner Brothers des retardar fin l'autre Stadt. Il moment, vol Paramount pajacht schient 10 Milliarden Dollars per Warner Brothers. Nella Transaktion però bich sot tech fin al September, steuil Konzern pajacht als Aktionaris in eine Taxe de Retard de 7 Millionen Dollars per di. Bun des Deutsch Mai suenter ils Incendis de Verstands en la Region de Los Angeles an Investigators publica in Rapport de Wartler Rajun per lo Genom na Fieu de Iten. L'incendi mortal del Gener 2025 saia vni effettuata di una piccia d'elettricitat, enum en il Rapport. La piccia d'auta tensiun nera bic pli en funzion. Entras Arcs Electrics sei ein Material ardent, però cuda sot la Tour sind chelom sich ca lura sperte mein Piau Fieu. Ferms vents a lura der Safit spert las Flomes. Der Lincendi, de tierste Pasadena ad Altadena, eren mortes de schnof persunes. En la Guatemala è de novo mein rot ora il vulcan, Volcan de Fuego, cavalesco ort wacht aktiv. In conseguenza, empliers vits venits evacuats, comunicesce les autoritats. Il vulcan spidia cendra a fragments de lava en ina autezza de fin 5 km. Il vulcan

0: Im Velomaut ist Gaub Tour de France schon etwas, neben vielleicht Weltmeister sein, wo sehr, sehr speziell ist und zählt. Und darum schon ein kleiner Meilenstein, würde ich sagen, ja.
1: Reusser, Agudignal Combat, da wendt in Kilometers in Contralura, kun arrivada a Dijon, kun in Avantage de 4 Sekunden, si la Neerlandaise Lieke Neuen. I dank der il Tennis, Victoria Golubic statt en la terza Runde al Turnier de WTA a Toronto, la Turecaisa, aber die la Kroata Donna Vekic en 3 Sets kun 5-7, 6-2, 6-3. En la proxima Runde fronte Golubic, che il moment la Nummer Chungan Tindelmon, sin in a Diranusch, la Nummer 8, Iga Swiatek, ka Djagurina 6 Grand Slams.
2: La Meteo.
1: Oggi sono il primo dec bel, e nel corso del giorno formano però in 5 nivelli che portano magari è in un lauter urizzi. In avevo un beccipli del tutto c'è ciao con gli ultimi giorni, a cuira bastiotti per fin 32 gradi, e l'angedina per 30-26 a 30 gradi, ed è so selva per 30-25 a 28.
2: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
3: Kurs entre la Zocche de quella Mazamma, con us Fidensco Mincia, Luvergi in excurs alla historia de musica, de present esi musica italiana ad oz, in de quel che dat grazietz il buongiorno a Gi. Cicalei.
4: Allegra en Semen, sono Zucchero. E voi state ascoltando la Radio Romancia.
3: Ah, esatto, sì. Adios, sono Georgina Janchi. Shalom, mainza.

0: mia canzun preferida.
1: Segunda è mai stata italiana con moderatura e moderatura, hanno la guida di Gevigè Lur, preferita italiana, tutta un'ora combinata con un rigurdiancio, con desideri, se dozzo cesi e Tobia Faleren Roda.
2: La canzone Gigi l'amoroso da Dalida, quinta una bella storia, e con tagliere sclappa l'impressione, ci sia giusto a zves

0: Svezia Napoli. La vusch de Dalida es plein sentiment. Mincha vota che ot qual tötsch am laschin crescher dalla bella temperatura de stet e dal süd.
1: Quinta historias va magari pidicca mo 2-3 minutas. Quala cau varga 7 minutas. Bien divertiment.

Giuseppe, ma tutti lo chiamavano Gigi l'amore e le donne erano pazze di lui, tutte. La moglie del pizzaiolo, che ogni martedì chiudeva la bottega per andare a... La moglie del notaio, che era una santa e che non aveva mai tradito suo marito prima. E la vedova del maresciallo, la vedova del maresciallo che non portava più il lutto perché lui non amava il nero. Tutte vi dico, anche io, ma io, Gigi amava troppo la sua libertà, fino al giorno

Gigi, quando il treno scomparve, noi tornammo tutti alle nostre case. E l'indomani il quartiere non era più lo stesso. La moglie del pizzaiolo si rifiutò di accendere il forno. La moglie del notaio, dalla disperazione, prese diversi amanti e la vedova del maresciallo sbarrò le persiane e riprese il lutto per la seconda volta. Sì, il quartiere era ben cambiato. E io...

0: Gigi? Sei tu laggiù nel buio? Aspetta! Lascia che ti guardi. Ma tu piangi? Tu piangi, Gigi? Non t'è mica andata troppo bene laggiù, eh? Ma e allora? E allora che cosa capiscono questi americani a parte il rock e il twist, eh? Ma Gigi, ma che ti credevi? Diventare così Gigi l'americano? E invece no, tu sei Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini e sei napoletano. Ascolta. Giorgio si è messo alla chitarra. Aspetta! C'è anche Sandro! Ma non puoi andartene così? Qui tu sei di casa! Sei nella tua terra! Sei il re!
1: Uè, voglio! È arrivato Gigi!
2: Oh mamma mia, è arrivato Gigi da America!
3: Oddio, ora ci siamo, amore!
0: Li senti?

0: Hey, Gigi Amoroso dall'Italia, più esatto, da Napoli in ovra, cantica nascida, io mi 1974, don il mi demon ai dau il pondo per nostre ureglie alpinas grigiunas col Gigi da Rosa, il charmant charmeur scolast de schis di cantaus della Ines Torelli.
1: Mia canzone preferita.

0: Antic Italian, silmens il titel de la gradudida. Mamma mia, cun abba es vignu, vegn vergau la socia dei resta Italian. Pudeison, musica italiana per vossas ureias. Tutta nor, de ciha vai adina.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Oz con una hazra ballada da quei cantautore che è d'anton proprio in dils grons famus, aber via den els ons occionta era sia musica, col in gia piuttosto mediocra. Adelmo Fornaciari, alias Zucchero, ed el dati oz quella che ha vigni famus el e internazional, senza una donna. In hit mundial nasceu sordin moment gref, da mal il cor de Zucchero, la lecce con sia donna Angela en Scaldias, e le lustre trazze in una casa vegna la Toscana, scriva ses sentiments, seu pitì per via d'una donna, eh? Senza una donna nesce io 1987, aber propi famosa diventa sia canzun per tres ans pitart. Per Schabetsch, antaupa Zucchero en in studio a London, Paul Young. Che presentava durante le sue vacanze in Italia, gli lezze del Agela Dina Puspeudeu sia canzone senza una donna nel radio. Quella plagi orei per Paul Young, du mondo se lasci cantare e registrare per seu agio nel boom. Els se deciden la finale de suona a cantare insieme el duet. A voilà il resto è storia, storia de musica in hit mondial che ha conquistato le paradas de hits. A Zucchero sia musica diventata famosa longe sul confins dell'Italia, proprio in star mondial.

0: Zuccaro, che è il duet con Paul Young. Zuccaro, stedi con text che van profond, amour, desideri, spronzas in amischeida, melodica mediterranea, blues american. Zuccaro, conosce magari ben la Svizzera. Bumma per quel che il dat stedi a Bugen concerts in Svizzera. De pilsons navonta è Francesca in Svizzera, la gronda, gronda amour in sia vita.
1: Il sempre vert del dì.

0: Don la sochamasa che chi da Daniev sa Corina Schmidt.
1: La Russia ha da nuovo mai attaccato la capitale ucraina con rakete balistiche la notte passata. La difensione dell'aria sia permanentemente stata in azione. Almeno 15 persone sono venite ammazzate. La megafusione planizzata dels rivals da Hollywood, Paramount e Warner Brothers si ritardisce in avanti. In tragedia americana ha intanto spostato al plant de concorrenza de 12 stati americans e de sindicats d'autors sin al mars de l'autoron. Ad en la regione dell'Amazonas è venite arrestate 840 persone per un'azione della polizia all'Engronda. L'azione di Plirsdis è tra le auto sedrizzate contro l'industria di minieras illegale, la roncata illegale e il commercio con animali salvadis ed engoladiz del terreno.
2: La meteo. Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. nikis-vonwelt.ch
0: Ad elgi da dots ven pulit balz, sulle jivs el decors del gis forman nuancins nibels che portan ni vessan de portalu in urezi ni lauter. Bosci calliras scons de vos gis, abre fa vina von caul. 32 graz venian spigiai ozza quere in engedina. Ne vende engedina alta, tocca engedina bassa, se movir gien viv denter 26 a 30 graz den sur selva dati oz, toccan 28 graz.
3: RTL. Mes radio, mia lingua.

0: dalla Vespa fin al gelato. Estate italiana ter RTL.
1: A part da Nies Viedi, da Nies Trio con microfons camera tras l'Italia, fa amici gi mince sera per share repassà il gi il spuntino in forma de podcast. Cau, cau a Fabia Cadoff denter beau ter raccontau qua cau.
2: Io ne ho gi mo in incontr. Il mondo è smicci tan picce, no? Sono civinata a Nicolas Giassas e avevo il microfono in mano e allora di un imperci leggeva in cici le sue RTR. Allora gli vedo ciò in... J.V. Werther, sì, è un radio della Svizzera. E lui dice, io di scuola il romanzo. E dice, no. Tre giovani di Muster, ci erano a Napoli.
1: E qua il trio di Sur Silvanza e Namiez Napoli si presenta ual grazzez.
3: Laura.
4: Miguel.
5: Elia. Also, noi siamo nur da fa, in Svizzera, allora wenn sie die Menschen in Vacanze. In sera se da tau kanu svendeć menza doch ju Napoli, a venin na venda laulu in tek si doch kul trena lu menza trale Italia marajn in tek.
4: Fič interesant pri da kije masa skautas kin veze bol minče di propi. Prepešil da majajec super.
1: Ein Polita Casualitat, la Metropola de Varga 2 milions abitons, durant la stat venien plunes de turists vitir de dantupa Romans. Kals ein specialmein attent tras strenjas gassas, ci sa, forse antupat nua il microfon de RTR, ad fa cun in messadi dalla surselva.
5: E mei tata, letza, schede mi io, ma reis RTR, che ho giuzza neua. Grazie per zanes, che ti astro mezza mi. Dau in una buona pizza, ed in bienvin.
1: Mire, c'è carissima tata, che aves minimo maritato proprio alla veglia, a scritt a me un conto cassi in una marca, in una carta postale da Napoli, ha? Boh, Lauro, Miguel, Elia, c'è quello che è old school, ha? X, c'è chi un flesso a Napoli, che mostra che quello va con scrivere carte postale a me un, comprare la marca di un flesso, scaffa de brevs per fierrenna di una cartolina acustica dati, o da tja, da fö, je gratis tau veni, avon es nof.

Harry Styles, das American Girls, nus men cun grons pas virslas nov polit casual, oz il di cul festival de film enceiva a Locarno, esi schon Vignons, cil regissura cineast Grischun Daniel Schmidt ei mort de cancer, ella veia decina de 61 ons, indils importons elera dil nief film Schwitzer. Daniel Schmidt zanua e autor cils autors regissurs che preferiva il poetic, il teatrali ed il misterioso in ses films. E dat films schins mera ed è dat de quals che restano zuco in memoria schins iami. De quals a Schmidt che ne scheuse kershossi a flem fac in che resta pulit segir etir an qualin se lauda os qualcau nua che la protagonista Irina conta.

0: Las novitats der RTR.
1: La Russia fa de nuovo mein attacchas nocturnas in Kiev, almeno 15 persones moren. Alla fusion penisade dels rivals de Hollywood, Paramount e Warner Brothers si retardescia vinavant. De plida quals timas a de Laura, da di osse en las novitats de las nov, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Bien di. La Russia ha de nuovo attaccato la capitale ucraina con rakete balistiche la notte passata. La defensione dell'area sia permanente in stato in azione, scopo che il presidente di Kiev, Vitali Klitschko, comunicesse via Telegram. In Plirs quartier sia in rotora fieus, tra der Autor e in una casa di 20 autzades. Almeno 15 persone sia venite mazzadas uscire al servizio della catastrofe. Pliras persunas sein vinides blessadas. Gialla fin demna vevi da almein 9 morts der attaches sin Kiev. La megafusion planisada dels rivals de Hollywood, Paramount e Warner Brothers se retardescia vinavant. In a drjadra americana, ein tant spusta al plant de concurrenza de 12 stadis americans e de sindicats d'autours sin al mars de l'Auteron. Uscir schmanatscha la sorpigliada de Warner Brothers de se retardar fin l'autre stat. Il moment vol Paramount pajar 110 miliardes dollars per Warner Brothers. Nella transaktion però bec sot tec fin il September sto il konzern pajar als aktionaris in a taxa de retard de 7 milions dollars per di. In la regione dell'Amazonas sono venite arrestate 840 persone per inazione della polizia all'Engronda. Da quella hanno fatto parte 3.600 polizisti della Brasilia, la Colombia e del Perù. L'azione di Plirsdis e Trander Autor si è drizzata contro l'industria di minieres illegale, la roncada illegale, il commercio con animali selvatici e l'inguladice del terreno. Passa 3.000 animals sein venits confiscats, trander quels serps, uccels e pesces. Tenor indicazions ufficiales monte la valur de la rauba confiscada a passa 280 milions dollars. L'interpresa de tecnologia a navigazione spaziale SpaceX ha per la prima giada de piccola eida alla borsa al circladur presenta cifras de quartal. La svelta è ben crescita per passare 90% sin 7,8 miliardi di dollari, a medem tempo all'interpresa di Elon Musk però faccia una perdita di 540 milioni. Quai è però de main che qualche analista di finanza svevano quinta. La ragione per la crescita è l'internet del satellite Starlink. Grandes investizions flusseggian al moment en il sistema de rakete Starship, scoer en l'intelligenza artificiale.
2: La meteo.
1: Oz es il prim dec bel, en il de gursel di se fuman pro un cins nivels che porten magari e in u lauter urizi. In a vegn bec pli del tot o se chaut scoels ultims dies, a cuira bastiots per fin 32 grads, en l'engedina per 30 26 a 30 grads, ad en so selva per 30 25 a 28.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Ci vi già in una pacifica pausa della snow, pudeis un tomeon, ma ne è il buo l'uvra.

0: Nascidas a Naschilgi dils Tschun Duosch, che nos vens vignu posta cun auguris ein en dus, a domis dus, che han en lur cefra in de sat che fa compagnia per inon. Roman Sem Somurezzi. Cumplenesce il cunconta Satavel, oz Gian Marco Cristoffel Susch, sa fa princias pil bi radun da Satonta. E allu e oz venza preu Giuda Krumna in piexacla numera ciun del mens duost.
1: La Cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. Bognengiadina.ch.
0: E casce fa viadi el num de ci nua 0800 20 21 30. Chavus figliessas bugen quae plige cun nossa scadiola lubotrinei. Telefonei 0800 20 21 30.

0: Aloisi, uras per nossa desiderada dils tschun duost, et ella fa viadi giù el canton Schwyz. Ida Engel, der regisce il telefon, bien-gi Ida.
1: Bien-di Gergina.
0: Et ella fa viadi tella figlia.
1: Ge, ella fa viadi tella Rita. Engel, oz curontanz, adiu gratulesce di ella, adjevise tot bien, adot sin bien. Fagentà, la brit cugina, a sonda dat in gran brunch, sa nuota noa, a lu dat pianina gai na fiesta.
0: Ie, vos finis bod las fiestas, perché ium de vossa figlia a credu egiu curante de cuort.
1: Avon dus mains geo elgiu, a lu foni insiamen in a granda fiesta, lura la sonda propi.
0: Sonda dat i fiesta granda.
1: Adotso la folla in surpresa la brit, la dona del Peter, a cugina per ella.
0: Ah, l'esperienza che...
1: Che la Milena.
0: Che la giubilare, che la giubilare Rita Teiklos e Buradio, perché non si sono tradeo con la sorpresa, con la marenda.
1: No, gli è scraio, perché... Quella è scelto con due fonti.
0: All'altra te fa.
1: Alla bunda lavoro.
0: Cosa si stressa? Mumma, Ida, la Rita e la giufna con presenza e un quegì, oggi vanno curantons. Con presenza in quei giorni, oggi vanno curando un scuola in Iscida?
1: Oh, yeah, quella in di Calira. Da Calira, gli è più la venire da loro, dalle due, la notte.
0: Mira.
1: Gli è quei santi novonze, quei altri, un po' spesso a schiena, nuova, una scienza, non prima. Gli è, per la venire.
0: Cioè, è venuta gronda, adotz in la festa pipincia con la marenda a sonda la festa gronda. Giù Steinen fa la scadiola viadi, ne vedi quei è uati da tir da vies Leuc, da Dibach, ne vedi? El canton Schwyz. Shalou, Ida, tutto bien, bella sfestas, toccan in altra ga.
1: Grazie Nera, fich a tot bien de vous et tout cela.
0: Stai bien, grazie.
1: Stai bien, ciao.
2: La copina.
3: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch

0: Nos mancun un grand spass vers las nova mesa. Per mei glent iuras da gi ciao ciao, quasi arrivaus si di ufirn per gentic placativ si da turice per surprendere en ies studio climatizau Elias Tuzeos, ha? Struz da tani ogiu turice.
1: Hai, das fitch cho, also koi reise greier schon cho, ma ein to qua is a definitiv più agreabel.
0: Bien. Shalom, Elias. De co vali la pena de resta cu l'urella vid il radio?
1: Ma non va in der cene ad, questo sta dire, in der cene ad gina al chat da raccontar per minciune e minciune cittadella. Sai qua tips da musica del Centadur EDB? Sai qua il ciao speciale in giù c'è un cerciare in lo italiano? Sai qua un discorso live con la presidente del OCA del concours IPIC a Zuz? Sai qua una invista la più nuova show da d'arte in giù ci va per Coulombs? O sai qua un all'ultimo un po' spirt italiano? Mm. In us vein alla quarta si sta la RTL.
0: Shalu, lesi oggi bien divertiment. Con Elias Tuzeos che surpren, Georgina Janchi e Naven. Ciao ciao, agis quitao de vus. Ad apropos, spirt italian, ha? Ah, de quale sdatti edine puspei. Musica italiana.

0: Estate italiana. Quella vaina para mo d'üna, qua in Svizzera, si va a tenor l'ora, ma è non l'es plonger, romancia. Fin las dudas al microfon per voi, Elias Tuzeos, con storie italiane, con tips de musica, con c'è ciao speciale e con un bler de più. E malek, vo spranza buongiorno.
1: Con buona musica.

0: Oh sole mio, vaivet du di la chanzuns, vaivet forza d'ingiunder. C'è la deriva, si l'ora vaivet fin già ossa buones chances.
1: C'è chauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Ed Nickis dae 10 francs bon per la persona ci sa la soluzione ed un pacchetto di surprise con buons e bels prodotti italiani. Qua e là, aspetta, sün, hai, in cincim sa tradir la soluzione, trai telefons an lö, ter lai bain, charas candidates, candidats, potenzials, quist lö qua, cercaina.
3: Ina delle melodie le più conoscenti deriva de quest leo. Qua veni inventare un past che vi mangiare in l'antir mond. El è situato in una montagna esplosiva.
0: C'è, potesse quest lö esser. Telefonai osa 0800 20 25 30. Trais telefons an lö oz 0800 20 25 30. Ne ovain per un bondo 10 francs da Nicky ed un pacchet de surprise con bels prodotti italians. RTR, c'è Chausses, buongiorno, sì. Qui è Elias, c'è il telefono.
4: Buongiorno, qui c'è Daniele, Weger Quera.
0: Daniele, buon dì, Daniele.
4: Buon dì, Elias. Ma è che pes questo dovesse essere Napoli?
0: Napoli, Oso guardare, c'è ce n'ho ancora notà. Una delle più concentre melodie deriva da quello. C'è una melodia, sapete qua essere?
4: Un sole mio.
0: Un sole mio. In New Inventa, un trat, ci viene mangiato sull'intero mondo.
4: Pizza napoletana.
0: E le situazioni in una montagna esplosiva?
4: Il Vesuv.
0: Al Vesuv. Sir Daniele, signore Daniele. Ecco qui, non sta più aggiungere meglio. Questo è corretto. Un telefono di un esperto dell'Italia, Sir Daniele. Si può dire, è solo un po' un esperto dell'Italia?
4: Oh, il giusto esperto non è da dire, perché conosce l'Italia.
0: E il fin già stato a Napoli?
4: No, Napoli non mai.
0: Napoli non mai. Ma sincere gratulazioni, se mi c'è caso, si dà un bond a 10 francs Zanicchi, un pacchetto di surprise con prodotti italiani. Sir Daniel, c'è il esso sulla prossima in Italia, forza Napoli in Böt, o c'è il prediletto in Giacelva?
4: Ma per me è stato in Giacelva, se lo tu do, da dire da c'è ne a Venezia.
0: Ah, usce bene, Venezia, qua sarà il bel luet, cioè, e non sono ne ne mai stato, sto se considero.
4: Sono stato il viaggio di confermanza a Venezia e poi devo essere in Peron di nuovo.
0: Quel craio. Ok, Sir Daniel, gratulazioni e grazie per partecipare.
4: Grazie
0: e a te, giusto mostrare il telefono, ora fanno oggi 3 metri qua, oggi bisogna intanto un bel dì.
4: Grazie a te.
1: C'è Chausses, dove siamo?
2: Presentata Nicky Scurra, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch
0: Fin già da mancia er China loro sinclia. Al prossimo lö de quistas ures e pro quist emitur in quart de les 10 pro RTR.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Russia fa de novamein attaches nocturnas in Kiev, almein 15 persunas moren. Adel concern de farmazia svizzer Sandoz fa de pligudogn lem prim mezz on. De pli de quas temas ad Laura dati os en las novitats de las dies. Al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. La Russia ha de nuovo mai attaccato la capitale ucraina con rakete balistiche la notte passata. La difensione dell'area sia permanentemente stata in azione, scopo che il presidente di Kiev, Vitali Klitschko, comunicasse via Telegram. In plirs quartier sein autor fieus, trant rauter en ina chance de venc auzades. Almein 15 personas sein venides mazades, uschi el servetsch de catastrofa. Gia la fin demna ve vida almein 9 morts der attaches sin Kiev. Il concern de farmazia svizzer Sandoz ha fatto de pli svieute la prima mesedat de l'on, el gudoin per conter es reduzi. Cumpoglia con il madem tem de l'on avant e la svieute crescide per 10% sin 5,8 miliardes dollars. Sotot las facendas con products imitaders de medicaments biologics sae marchadas bain, scrive Sandoz. Il gudoin es reduzi sin 109 milions dollars. Il settembre vien Sandoz prendi si en l'index della borsa svizzera SMI a toccia uscietter las 20 più importanti imprese svizzeras quotadas alla borsa. En la regione dell'Amazonas en venides arrestadas 840 personas der inazione de polizia all'Engronda. Da quella han fatto parte 3.600 polizisti della Brasilia, la Colombia e del Perù. L'azione de Plirs Dies è trander auter sedrizzata in contra l'industria de mineras illegale, il commercio con animal selvandis ad enguladitsch del terren. Passa 3.000 animals sem vignits confiscats. Trander quels er serps uccels a pesce. Tenor indicazioni ufficiali monte la valur della rauba confiscata a passa 280 milioni dollars. E dank trina novità del sport tennis, il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz sto vinevan fa pausa per vide la blessura vide la cianvella. Il spagnol ne può erbic essere della partita al turnier de ATP a Cincinnati. La pausa sforzata da Alcaraz scuzza intant già 4 mais. Sia ultima partita sin la tura beva el da mezz avril a Barcelona.
0: La meteo.
1: Oggi è il primo dec bel e nel corso del dì si formano però in cinque nivels che portano magari e in un lauter urizzi. In un vegno pecipli del tutto si ciaoci con gli ultimi dì, a cui rabasti os per fin 32 gradi e l'engedina per 30 26 a 30 e in sua selva per 30 25 a 28 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch.
2: El es grand, el ha una vusch marcante, e sia steile splendura clara al ciel de la musica svizzera in dialect.
3: E bider EDB?
2: E EDB procura cui Stefano pels tuns pro RTR, concret da el tips de musica e la rubrica C'è taidla la scena, e qua mince di. Oz Marco di un tip de vart in una canzone c'è il vesien scritt svessa. C'è quella potes esser, lo divet qua in quart passa la sdesh, e per la moderazione, pisera intant Elias Zuzeos. Buondì.

ios blick ad entan la Grecia. Pinch'anni, dorme de speres.

0: Lady Marmalade, voulez-vous coucher avec moi? Patti la belle. Du dus passales desch. Romancia, c'è il canzun. Ves il nov star al cielo della musica in dialect, jent scritt svesse. Restai l'andar via, per cetar ora.
1: Puedes

0: Vegetem. Musica da Dino Brandao, Faber e Sophie Hunger. Quasi una supergroup svizzera, quasi una band in cui c'è una singola persona e si finge stata concentrata per sia agita musica e con le tre persone hanno allora fondato una band. Vegetem è una canzone con passaggi che EDB. Beh, si è scritto, scusate il concedo, scusate la ditta avanti, no? Il musicista di dialect Bernays, da questa è una mincia di da queste ore tips di musica qua per RTR. Tutti questi tips sono già menzionati in forma di una playlist ed erano per informazioni di tutte le interprete ed interprete ci sono nuzze plet da scuola via RTR.ch. E nuovi tips seguono loro domani, qua al radio.
1: C'è Taidla la scena.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead del album actual. Deja mezzi è stato qua per RTR.
1: Il Challenger.
2: Presentato al Teatro Liber 1799 Revolta e l'HD. Dal 7 fino al 22 d'agosto a Mustè. Tettervalz.ch.
0: Ed è Marco Dils, 5 d'agosto. Oggi si dà presentare due occorrenze. Ad Ander, in la casa storica, da Oz Geschichten und Gebäck, o no Jessen Forza Istorges e Pastizzeria, con una scelta da scene so da sias Istorges meiner Erwin Dierenberger, ses Publik tras la casa, per io di meint corporales la scheine jent surmanar da sia Donna Evelina con tortas tradizionales in la stüve privada. Usche sta escrit quanto il programma? Istorges e Pastizzeria, oggi tante le 4 e le 6 in la casa storica Ander. E allora, Cici des Romans e sta in la Svizzera francese. Può ossa giuzzare le oraglie a Puy-Plange-les-Bains, in vicinanza da Ginevra, da questa sera un concert di Pascal Gamboni, sotto Ciel Liber e qua con Florian Beffa all'accordeon. A partire dalle 8, Pascal Gamboni e Florian Beffa a Puy-Plange-les-Bains in vicinanza di Ginevra. Se avete senza domande, tutte le info dai a Scoduna via calendar.ch.
1: Il Calendar.
2: Presentato al Teatro Liber 1799 Revolta e l'HD. Dal 7 fino al 22 d'agosto a Mustè. Tettervalz.ch.

0: So Far Away, Dire Straits. RTR, sulle Uralie, in 20 minuten, les 11. E da partir da deman, dals 6, fin als 9, da wurst, a le Azuz, al 56, aber concours hippic. 4 dies equitation, sport da chavas, in mezz la natura da l'ingedinata. E dal telefon, weinas per quelle chaschun. Un dia avant ci va liber, la Ladina Tarnuzzer, la presidente del comitè d'organizzazione. Bon dia, dona Ladina.
1: Ma bon dia, allegra meint.
0: Deman va liber, ce la stes dir, in percienz, quant prons eschet?
1: Fa, è già circa 95%. A nous ans meint, nentia quels ci fabricen su al parcours, e quels venien os la squadra e fin dopo si... Spareschi dir 99%.
0: Ed es quattro dies ci spetten, plein punct culminans, ma schis cesso sa dir un grand punct culminant questa fin defna, al 56 avel concours. Che fus quai?
1: Ah, quest glem mia highlight sportiv is naturel meint il Gran Premi da Zuz. Ci sarei allora l'ultima occurrenza in domenica sera, also da vomezzi. Ed è stata una parte la più greve occorrenza per via della testa dell'ostacolo, naturalmente, che sono 1,35. E dall'altra parte è quella occorrenza che diceva il nostro sponsor principale, il comune di Zuz, rispettivo la popolazione di Zuz. E per me è questo un highlight. Forse un altro highlight è naturalmente per me in Cunha, per tutta la popolazione, per tutti i fans di noi. Wir sind natürlich la Feste, da werden wir sehr coole Bergland Power, die Sonne unter uns. E hey, geh zum Tod beim Fnies, immer gerade allein genies.
0: Ela ist la Präsidentin del Comitè d'Organisation. Ela er als, sul qual ce les allegra più ferm, als Moment, als ci capita.
1: Ja, questo è difficile da dire, in senso che tu sei bel per momenti, in postito se con quest'ora, ma è una vita naturalmente in quel momento che posso svelte tre al slate in domenica sera, che c'è tutto un happy, sems e salves, questo è un punto importante in giù di accidenti. E ci partono da ciò con l'algordanza per un intero anno da questa occorrenza. E c'è il Gran Premio, un pigliaio, ad una ora svelte mia 5 minuti per me per contemplare e trarre un po' il flete l'ora poco per capirci. Spann forse uno o l'altra allarma da leggermente.
0: In questa attualità, ci ha giusto detto l'ora è als ci desbello un po' un punto culminante era in giardino 8 è più tosto fino a 24 gradi da Zuz alla fine d'efna. È qua un problema per le bestie?
1: Also, ich passe dir absolut nah. Aber es ist ja klar, um die Temperaturen per nos, also per l'ingedinia, fitch autos aktuellmente, ma als Chevals, quals venien da temperaturas da 35 fin 40 grosu, assa su da la bassa, e quals patischen d'ora schond, e cosum i frisch e fitz, als Cheval gen dijan er ci gioden in mezz mund, con nos arduant 25 grosu da not, es kuna trail mensch super prels, perché già, hey, le temperature sono zuot de is gross e del cavall giuden qui. E quando da fatta lì tu da posti su ci mettono su una guerta al cavall da notte che non è freit. Also, der Nuss nur wende quel Problem. Aber in der Kolon, wenn der Gerzi zum Giacoda spät domenica passata, ci vedono einfach schon da er noch so in nostre temperature.
0: Sì, allora, già vi no, donna Ladina Ternuzzer, in buona concurrenza, senza in caps, grazie Fitch per il tempo.
1: Grazie Fitch e Giun.
0: E al 56 avel concours IPIC con la Leu, scodit a partire da domani, als 6 de Wurst, fin domenica, als 9 de Wurst. RTR. Per vos.

0: Durant l'estate italiana, Sinclair era l'impuls sotto l'insegna italiana.
1: RTR Impuls.
0: Un episodio con italianità, un texto da Silvana Candrea ci racconta dell'essere romana e ci dice qua per conseguenze, per mince di.
2: Io sono ossa una da delles, una romana, silmens per ciugnamnes. E cosa muove una romana sarà l'esbocca morì il traffic caotic? Con la metro. Ma che ho specie in fenomen in mei, lo sciopero, la calma, ed ex num oz due ei da ina. Also, sono il stade si baul e special ossa si la plataforma plena. Ils emprems dus trends ein a schi plains, che gli è per me non exercitada, non possevo ledera anche fa parte della fuorada. Tir il tirz tren, sto io entra, si gli occhi vengo biame mia tart. A schia, stundel io il tren plicche plains, ils eis ses jahren grad anche da vos mio dies, mo per constatar che la sortida tir mia fermada se sampfla da l'autra wart. Permesso, entscheivel jeu a kratschla, e mira, ils talians fan liber la via per mei. Arrivada in scola, se per schisel per mio pignere tart, vus savesge la metro e luang lo sciopero. La scolasta mira si per mei senza capie di «Asti bocco udiu il radio, non c'è lo sciopero!» Nianc si la calma an in sfidonza.
1: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Il chat Kramala la jaut en las montagnas er las pelicularas grejunas profiteschen. A chica vol comprar acna proprietat en Svizzera sto adina avair ina borsa pigronda. De plide quals temas ad Laura dati os en las novitats de las indisch. Al microfon provus è Corinna Schmidt. Biendi. Las pendicularas grejunas profiteschen de la celira de las ultimas emnes. De pilanciata de la scediun de stat fin la fin de fenadur, an quelles registra indisch percient de pligiars cumpragliacun l'on avant. Quem muss el nov monitoring de las pendicularas svizzeras. Ensemen cun la part sura Bernaisa satiata el grejun uscia in toc sur la media svizzera ketter in plus de 7%. Grazie alla cialira, cae e sortot camalablers svizzers en ils auts, ein las pendicularas pudi compensar la mancanza dels giasts internazionals, ein nom en la comunicaziun. En Svizzera e la compra de acina proprietat è puspevni de pliciara question, que musse in studi del servetsch de compreliaziun Money Park and Price Hubble. In casa di una famiglia costava al cercledur 2026 prest 7% de plicalon avant. Abitaziuns de proprietat en venides per 6% pliciaras. La tirs dati però grandes differenzas regionales en Svizzera tudestia en ils prejs crescits pli fitx ken Svizzera franzosa. In motor per ils prejs crescens saia vinevant la politica de nulla chains de la Banca Nazionale Svizzera. Quella procura per chains ipotecars pumerciats quica augmentia la domanda. En Grecia en ils incendis de Guaut en il vest d'Aten sot controlla, però anc bec schizzats del tot. Il vent che quasi cessa gidia, rapporta l'emitur ERT News. Ils pompiers combatten però vinevant incontr neus de Bornida a pitchens incendis che s'inflameschen puspe. En plirs leus, alla jaut che ravnida evacuada en tant puspe pudi tornar en avos. Als dons wieder possess eine Tira nen al moment struste surveseich. Il Premierminister konservativ Kyriakos Mitsotakis am promess sperte mein agit ad annuncia in essa sida de Krise per Oz. I dank der in Novitat del Sport Tennis, al Nummer Dusselmond Carlos Alcaraz sto vinevant fa pause po vide la blessura vide la ciambella al Spagnol ne po erbic esser della partite al Turnier de ATP a Cincinnati. La pausa sforzata da Alcaraz cuzza entant già 4 mais. Sia ultima partita sin la Tura veva el da mezz avril a Barcelona.
2: La meteo.
1: Oggi sono il primo dec bel e nel corso del dì si formano però in cinque nivelli che portano magari è in un altro urizzi. In un vegno bec pli del tutto usci ciao con gli ultimi dì, a cuira basti oggi per fin 32 gradi, e l'endidina per 30 26 a 30, e dentro selva per 30 25 a 28 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Culoms, culoms. E da monia culoms. Qua è spara, per momento, il contento del cervè da Michel de Curtins. Il moderatore de La Show de RTR ens da in vista in ses cervè e per ceccia culoms domination la più nuova episoda de La Show. Dopo la prossima mezz'ora, qua pro RTR, mes nom Elias Zuzers.
4: Con buona musica, tras la start.

In ün lö vegnan culoms onurats, in otters lös mazzats. Perché quai? E perché a quai lö il show da der ter? In 3 minuti della risposta.

0: RTR La Show, che è il magazzino satirico di RTR, ci occupa con un tema un po' lungurus, sul quale si stesse però li stesse dare un sguardo più intensivo. Sinclea tra gli altri della satira. E questa ada è un tema, l'han dir, mai interessante che altre ada. Questa ada non dà neppure una, ma due episodi per lo stesso tema, Culomps. Michel de Curtins, ci fa la show, è spronato al studio, Michel. Perché Culomps?
1: Also, sas, la domanda è de Corboni, vuol forse promalar le colombe, sa, che sei un po' interessante se vonde. Also, ne, sei un po' colombe un po' interessante se vonde.
0: Ma elle va giusto a fare in tun, per vedere quanto interessante ci tunen. E sono un po' le pantigane dell'aier, no?
1: Io, schon, ja. Yeah. Also, ebbe, io e sì, la chat di questa stadia io c'è videos tra le media sociali che hanno usato un mazzamento di Columbus e Turic. Mm-hmm. Also, il mercato che mazza Columbus e qua altri pubblici è la stazione, also, per la stazione del Stadelhof, in Lowe, sin si conosce Turic, senza la vai in mazza Columbus. Qua è lo ebbe dao in brava loia, ci sono demos ai dao per vide quel mazzamento di Columbus. A quoi je stonz di a nemen regione wunde de mera che cajailu tot de vos quella canera mediale e naturalmente per mera de kokel mercau de trich fa de quoi ni aber ach nemen wenn se prulos columbus scotema per quaterina collaboratura annual dos columbus fa genif sil sim fenestra ja
0: E qua basta una collaboratura, vezza, davanti alla finestra, e allora dai se non mangi una show.
1: Also, in quel caso, bene, ma il tema è proprio, also, qui è incredibile, io non mi interessavo che fosse, also, Columbus, ne, qua in una buona cagione, fa, c'è in una show più corta, ne, c'è in sicchia per dentro renni, musa, c'è una questione strettamente di Columbus, mi raccia, chi invece è dito qua, ne, aber io proprio, io è crazy, Columbus è crazy.
0: Si, allora racconta da tias scovertas.
1: Bien, also, qualche insaglia è che Columbus è un animale che viene tras dalle vetture e dalle vetture di Columbus è un animale che è un po' più salvadis tornus al mercato, non è vero che è da portare le Columbus. Ma che la storia delle Columbus e di questione è fatta intrecciata a più veia che il diluvi che non vengono le Columbus bombe per trametre via no Mercedes, scoins vaglia un oz, ma bene per s'orientare che non svendrò a loro grascia, loro carne, a ci zompa la uiara. Also, io sarei per me una sorpresa. Also, io crazy.
0: Also, per la guerra, da mai per trasmettere messaggi segreti sulle linee dei nemici.
1: E la show muss sein, dentro l'altro è la fossa della colomba Mary of Exeter, quella colomba che è venuta in un'interazione speciale per questo survec su Plirzons ed ebbe in una fossa con un crap fossa di marble, also proprio fe speciale per quella colomba d'uiare. Aber ins upper part, also bumo per trametter messadis wieder nau, so las linses, ma bain ins ae druau Columbus sco spiunes con apparats de fotografa. Also, tion ginti gelo ujara freude, aber bia autre un bu propi un conoscente, quae mu senza. E la show.
0: Mm-hmm. Allora, il Columbus, le seremo dir alci? Un crab de fossa de marble. Quae is magari un trattament otter? Con il mazzante il stato non fa Turic.
1: Jetzt in manchen Casen, aber il problema è eben quel che la Columbus Multiplication enorm sperrt, die da lo simplement tontes che lo, also in stadisca, ja, lo ci gem, din contin, quai diventa un problema, ni, scoeba è a Turic.
0: Also, mes balcun is blind und chai de Columbus.
1: Shit.
0: Ma per vide quai mazzareles?
1: Ja, yeah, also, quals de Turic dal Mercau, quals manegin, ja, ja, de Mazzael, also, quai schlige il problema, aber tenor la scienza, ecco, buo show, a quai Musainus è l'ungela della seconda show, also, la scienza di propri Mazzar Columbus, porta bumia, ni, oh yeah, jetzt wenn so ein young date, Columbus è un tema, she crazy, che ha eba bumo, in episodio della show, ma poi non so, ne va grad fa duas, non so, stiu fa duas.
0: Stu vu fa duas?
1: Stiu, proprio stiu. La scienza di che il Mazzà Columbus porta in un pauco di nuot, aber è le altre metode di schliare il problema con le Columbus porta bu proprio bia.
0: Qua füssen magari quest viel Fiers e quest Pikes, ci svezza la stazions?
1: Per esempio, ne, also eben, quals viel di Romsi, da lo cunni senza elektrik, aber eben, fecchio conoscendo il Spikes, klar, aber i da de gel encontr Columbus, ginsasche metterò, quei due lubergials pais de los Columbus, ne, nus venem flau in projekt de drones autonomes, che vanno schicià Columbus, ne è pistoles de daue, also io dici, you're crazy.
0: Crazy Coulombs. Il nuovo episodio di RTR, la show con Michel de Curtins.
1: E le nuove episodi. Della seconda giornata lo è cioè, che è la propria soletta vera metoda che guida il problema di Columbus.
0: Davvero, via RTR.ch e Play RTR.

0: Las notches contai mai tartaruga di stat las undage mez. Corina Schmidt, con las novitats cortas.
1: Las peliculares grigiunas profitescen de la celira de las últimas emnes, de bilanciata de la studium de stat, fin la fin de fenedur, an quelles registra 10% de pligiars cumpraglia cun l'on avant. En Svizra è la compra de acina proprietat, e puspevnida pligiara queston, in a casa di una famiglia costava il cercladur 2026 prest 7% de pligialon avant, abitazions de proprietat en vignidas per 6% pligiaras. Ad in Grecia e negli incendi di Gauta nel vest d'Aten sotto controllo, però anche ad inabestizzati del tot, als pombiers combatten vien avanti contro piccens incendi che si inflammeschen ad inabuspe. En plirs lieus alla liaut evacuada e intanto puspe podi tornare a casa.
0: La meteo. Il davamezzi resta magari bel, sulle montagne si formano magari in cinus nuvles, ci portano tutto in or, un o cel orizzi. Il più probabile è l'Engiadina Bassa e del Grigion del Nord. In noven, più del tot uscì ciotto con gli ultimi dies, con fino a 32 gradi a coera. Deman dai allora magari nuvole più spesse, l'impostudio del domenica di dai orizis e razzades, qua è pro maximal mangi 27 gradi. Estate italiana, il nostro gruppo di viade RTR è intanto a Napoli e noi vanno in persone e tuns. Napoletans, per voi. Fine le dudes.

0: Non resta in un paio spert italiano qua pro RTR durante l'estate italiana, il programma da sta, però no, lasciano il da più musica italiana, vo vorrado dire giusto osso. Laura Pausini, la mia banda suona il rock. E da ciascuna questa musica italiana, questa sta, a mincia moderatura e moderatura, può du clero radus canzuns c'è ella o il title efficient canzuns italiana, se per mai personal manche se magari stat schwelt klar che nüne canzun chepi. Lucio Battisti es stat un cantautor italian, un componist, un multi-instrumentalist. Es ist teile Lucio Battisti es sei quel tipo, quel es stat a ses temp un grand tag ora avanti. Qua es dode in las canzuns che scrive, kochel ti las scrive, ma kochel a registra las canzuns in postüt. Un do quas exemples ed una de las canzuns prediletes de mai, Amarsi un po' da Lucio Battisti.
1: Dolce vita con

0: Amarsi un po'. Lucio Battisti, musica ci fa pel Jalina. Mia scelta per musica italiana durante la stacco apro RTR. La scelta da tutta la squadra di moderazione da canzoni italiane ci avete via rtr.ch. La potete voi dar la voce a vostra canzone prediletta o giusto indicare una acna. Ed è jazz. Una voce per Lucio Battisti non fa male.
1: Dalla da mão.

0: covai d'un paes, covai ad abitantes, abitantes dell'Italia, o scelch persone das chatore, si va semplicemente su via a domandar. La lot co ci va con es. Cinci domandas, cinci respostas, quae fa la Fabia Caduff, cui si dis in Italia, a persona italiana, sei da Napoli, all'en scontra cui si dis la Georgiana, e da Dela, a Sinclea, contraria ad altre persone a Napoli, e mo magari bain, lesa dir.
1: Sono Anna, Georgiana, sono venuta da Georgia.
2: Secondo lei, come sta l'Italia?
1: Prima stava meglio.
2: Perché?
1: Ma allora, diciamo, guadagnavo, qua sono venuta per guadagnare, no? Quando guadagnavo, prezzi erano bassi, adesso sono aumentati i prezzi, guadagno no. Ma altre sta bene, diciamo.
2: Cosa vi piace di più dell'Italia?
1: Gente che è sorridente, ti salutano anche se non conosci, queste cose che stanno come sole per me.
2: Cosa vi piace di meno dell'Italia?
1: Ah, queste cose che rubano. E devi camminare così per strada, devi fare attenzione, queste cose.
2: E qual è attualmente la sfida più grande per l'Italia, secondo lei?
1: Lavoro. Allora, è lungo, lavoro di orario, e meno guadagno.
2: E cosa augura all'Italia?
1: Non meno stranieri, ma stranieri buoni almeno, non quelli che fanno casini qua, perché è bella, bella è Italia, e quei stranieri poco rovinano, secondo me, sì, ma cattivi, stranieri cattivi.
0: Si invia alla Fabia Caduff in scontra la Georgiana. Fate quel clic via rtr.ch per de più stals in scunters per un pain Italia sin vos telefonin o sin vos computer. I vale la paina.
3: Al puls dell'Italia.
0: E con qua è filè, come già per intanto in 6 minuti le dudes, Tobia Faler, moderesce il magazzin da mezzodì e non zodin da c'è le dudes e mezz per le gratulazioni. Romancia, fat un bel mezzodì e fin più tardi.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: La temperatura ciuda tira liet in montagna, le pendicoleres grigiumes registreschen remarciablamente da più giasts con la stet passeda. E da propostet, la festa da cuire è sur prossima fin d'evna, ma in città di Veglia è la obere gasse, un'inter cantier da fabbrica, scuccia la città volesse pisserir infra un'evne mezz pel passaggi liber ud ins in la seconda metà dell'emission.
2: Noch Möglichkeit, wenn der Faserplan verhebt bis dahin, sollte die Obergasse normal begehbar sein durch Passanten.
1: Als Incendis de Gott turmenten in Avent la Grecia, la Regenza o annunciò una seduta de Krise, e nus restens tematica meggio al Süd. Eroz venque nempe un po' italienternus, Beatrice Castellanelli vende la Vuclinia e do lavorò più botti in Engiadignota, da sia coleazione con la Svizzera ansquintla il ram da nostra serie de stet un'estate italiana.
3: Infatti io i miei risparmi li ho ancora in Svizzera.
1: Che cosa il magazzino delle Dudes in Marco di Mesdì e sono il Tobia Faler, belcia taglasent. Il turismo grigium profitta dalla buma stet cum ger sull'aglia e temperatura agreabla. Le liet vengono in roccias a fer sport da montagna e da cercer temperatura più frascia in regiums più otes. Da qual profitten er las pendiculeres? L'ervin caduffo las novitez.
4: Las pendiculares grigiunas han profitat sur proporzionalmente della cialira e della bella ora d'estate. Cum pregliacun avanti non, han elas registrat pi il match 11% de pli en primas entradas. La media svizzera è ter 7% de pli. Tenor comunicazione ha molla part zura Bernaisa registra in augment anc pli grond che il grigiun con 24% de pli en primas entradas. La Svizzera centrale ed il Valais han stui prendere in compra in minus de 2%. En les Alps, dals Cantuns Vaud e Fribourg, en Schizont venits 10% de main giasts. En Svizzera è la compra d'acna proprietat puspe venida pli chiara. Quai mussa in studi dal servetch da comparagliazione Money Park and Price Hubble. In a casa di una famiglia a custa il cercladur prest 7% de pli che l'on avant. Abitazions de proprietate venides per 6% pli chiaras. En Svizzera tudestia en il sprech crescits pli fech che in Svizzera franzosa. In motor per il sprech crescens saiv in avant la politica de nulla chains della Banca Nazionale Svizzera. Quella procura per chains ipotecars bun marciats quai caugmenti alla domanda. Ci che volir durant las notes da vust cun auto en il sit na po tot secund bec far quai atras il tunnel dal Gotthard. Dals 10 fin ils 27 da vust e quel mincia mai sarà a partir de la saira de las indis en fin la demand de las 5 per vid del lavurs da manteniment. Que vala dentant mo per las notes da l'indis di en fin la gievdia. Venerdì, sonda e domenica notte è la vertsco normal, che comunicesce l'Uffizio federale per vias Astra.
1: Nos guardens all'ester, als incendis de Gott occupen in avent l'Europa del Sud, als pompiers in Grecia sum in avent fici occupos, ma que do erbumas novitez.
4: Ils incendis de Gott en il vest daten en sud controlla. Ma anche bec stizzats dal tut. Ils pompiers en vin avant in action tant per terra sco e rot l'aria. Qualche gidia fitch sai a il vent na buffia bec pli. En singuls leus posse la lieut puspe tornare in lur chasas. Ils dons na sa en strusch da survesair, il prim minister conservativ Kyriakos Mitsotakis ha impermes chi dette sperta git ed annunzia in a seside da crisa per oz. Ils rebels de Houthi en il Yemen, ken alianz cun l'Iran, pretenden de vair attaccia in ulteriura nav da dieli dall'Arabia Saudita en la Mar Cochna. Da là anora transportesce l'Arabia Saudita in a gronda part de ses ieli per la Fiera Mondiala e guncesce uscia la via de Hormuz che è bloccata. La varta araba na anc pic conferma l'attaccia u insomma reagì. Il Davos Tempan il Houthi attaccia tenor acnas indicazions oc navs da dieli dell'Arabia Saudita. Cun schmanaccia sa en els plinavant sfurza 29 da quelles de midar lur kurs.
1: Nus nis del sport, tennis, lodoque oz noches novitets pels organisatoris del turnier de Cincinnati in Ohio.
4: Il numero 2 dal mondo del tennis, il spagnolo Carlos Alcaraz, sto farvi in avanti pausa per via della blessura vitla ciambella. Alcaraz n'ha po erbe cesser della partita al turnier de ATP a Cincinnati. Si è pausa sforzata dura intanto già 4 mais, il Davos gioca il da mezz'avril a Barcellona.
0: RTL, il magazzino a mezz'dì.
1: Tra di festa, non ente mille visitators, la festa da cui è una delle più grandi in Grigium, sur prossimo venerdì comincia, ma le lavori vide la obere gasse potessero diventare un problema. Il responsabile della Citetens Quinta scuccia quel problema di essere sciolt. Passaggi liberi è invece in avanti il confine tra la Svizzera e l'Italia, dal confinaris della Vuclinia, strada con la nostra serie di state. Oggi da Duna ci ha cominciato a lavorare in Svizzera, avendo

0: Damaun en ils nivels per part pli spes, cunt sunt ils intermezzdi poi de nova maindar in cinzuradis e durizis, e las temperaturas s'asbassen levet, en la regiun de Quira vegni mo pli 27 grads.
1: Vias e traffic.
0: Il tunnel dal San Bernardino sarà in una due direzioni per qualche veicolo in Apama.
2: Sur prossima fin d'evna es feste da Cuira, la città veglia es l'ura plen liet, in postut la obre ed untere gasse saron plenias, ma la obre gasse es quest'anno in cantier da fabbrica. Lo vegn al moment fabriciò, las lingias vegnan sanedas, al passagis da spuevnes im gers lös provisoric o in somena possibil, ma per la feste da Cuira es previs ce la via de esser libra. Scuccio quello des nir fat, udins della Maria Fieli.
3: Cica va usval tras la obri gas a Cuira, sto in tic da adac niu a calmet il spis. Per sanà las linges d'aua, da gas e da forza elettrica, sto nes lavoren scarpassi la via. I dat fosse vierts e parts de la via che non provisoricas, ma scia che sto isur glera, ni sur platas da metall no. Plina veum stat urden de lavur sco pales ni bijels antapis. La proxima emda, cuca la festa da Cuira aliu, tu es quiden tem vio auter, quigi Philipp Bernold della Polizia del Marciau.
4: Man hat von Anfang an natürlich gewusst, dass dort das Churfest stattfindet und darum die Baustelle so geplant, dass sie nach Möglichkeit komplett frei sind, die Obergasse. Das heisst, wenn der Faserplan verhebt bis dahin, sollte die Obergasse normal begehbar sein durch Passanten.
3: Der ist Stanz, dass er katten mincha mai per liung de la obere gas, dati den Teum in a pincha midada.
4: Lediglich ein Stand hat müssen weichen an einen anderen Standort, wo man mit dem Verein im Vorfeld eine vernehmliche Lösung gefunden hat.
3: Plina weum winga el Magazin der Raube, dass er katten sin il Arkas rumi una win. Las greunde Sivs kun eng different Urden de Bagage e Maschines occupassen mina bie spazi, ka munkas lu als Gast de la Feste. Si spert che l'occurrenza e vergada, vinga l'urden de bagage pus pe portau an avos en el marciau vi. Las lavurs de construcción continuescen lu om tocn la stat dal 2027.
2: La Maria Fieli sur de la obre gase a Cuira ci des di menesser libra fin alla feste da Cuira, ci des sur prossima fin d'evna, dal venerdì als 14 avost fin in domenica als saidasch. Dallas vias aviertas a Cuira in zosa tal cufinia viert denter la Svizzera e l'Italia per quel vocuo se nempi nostra serie da stet in connex con l'Italia.
1: Al puls dell'Italia.
2: Var 11.000 confinaris dell'Italia vengan mincia di a lavorare in Grigium. In postuti nengia di gnota sum als confinaris dell'Italia del Nord un important factur. Mincia terza plaza in nengia digna es occupeda con un confinari. Sper quel ci fe mincia di al viedi cu l'auto dell'Italia nengia digna di Navos. Piglian oters domicili nengia digna. Quello ho fatto c'è Beatrice Castellanelli, ella d'era nì da stere in engia di gnota avent passa 40 anni e sto oz da ciò c'è in vuclinia a Teglio. L'Anna Caprezzo discurria con ella su da sia tempi in engia digna e si ritorn in vuclinia.
5: Il sommi da dir scutagliem in Svizzera lavorere e guadagnir raps, quel d'era fici grant. Già bot ter Beatrice Castellanelli da Teglio.
6: La Svizzera per me significava che comunque la paga era molto buona rispetto all'Italia. Poi mi sono trovata talmente bene che sono rimasta fino a tantissimi anni.
5: Resteda è la Valtellinaisa da statura sportiva con cevels quarts blonds durante più sans in Engedigna. Rivede la prima volta in Svizzera, sai ella il età da 14 anni, e qui in Bergaglia, ter sia tanta, in occia la giovane della Vuclinia passantava le stets giudanti la pureria con cevres. Più tardi, Beatrice Castellanelli ci attò in lavoro a San Morezzen, scu Cesarigna.
6: Sono partita a San Moritz dal Nino Bibbia e lì ho fatto due stagioni. Poi ho conosciuto un'amica e lì mi ha portato al Kreispital Samaden. E lì sono rimasta 10 anni, in lingeria e sala morti,

0: perché ci vuole anche quello.
1: Ella Svessa lavorava di meno all'ospedale a Sameden, si om in l'uffici da fabbrica a Samurezzen, usce c'è il giovane Perigno e il pilot Mura a Samurezzen. Una vita c'è la donna da Dots, 64 anni, pregiava fitch, causa c'è nos dera d'una osservata scuils piccens comunins in Vuclinia.
0: La vita in Svizzera a me piaceva tanto perché è molto diversa dalla vita italiana, specialmente nel paese. Perché tutti si conoscono, tutti bisbigliano, invece lì eravamo più anonimo, sì, più anonimo.
1: Curcio il fil del Pier Castellani es nascia, segge la vita del lavoro mudeda per Duana Beatrice. Ella ha in seguito lavorato la Saires, scuoco una giunza per guadagnare il raps. Raps prezius, c'è la ha in ceduna su un conto da sparn in Svizzera. Oter sai la situazione per i giovani, ci volessero uasire lavorare, per esempio, in Engedigna. Dopo il 2023 pretende l'Italia nempe erdels confinare su un'imposta e quella fece fare tutto un altro quint, un ci non rende bot più, usce Beatrice Castellani.
0: Oggi come oggi no, i nostri giovani no, perché purtroppo con le tasse che ci sono non possono più fare quei viaggi lì, perché adesso i frontalieri devono andare e tornare e quindi ci sono troppe spese.
1: E la Svessa fece in ciotz una volta l'Efna il viedi sur confin. Na per rivere in Engedigna, ma per fare commissioni a Campo Cologno e comprerent prodotti c'è la pregia della Svizzera.
0: Oh sì, certo, sempre. Io prendo sempre le mie cose che mi prendevo sempre, Moracop, i dadi, il purè in stocchi, i pom chips, ecco, che sono buonissime rispetto all'Italia. E poi la birra, praticamente sono più svizzera che italiana.
1: Dice Beatrice Castellani e va a giudere di un'intera squadra ci desvide il preparare pizzoccheri valtellinesi per una grande festa la sera. Scu Svizzera il cor e sella di mena era integrata ed arriveda accesa in Italia.
2: Che cosa era il magazzino da mezzodì, questo mercoledì, als 5 agosto? La Corina Schmedo mi sembra presentò le novità, la Selina Chistel è responsabile per il contenuto. Mio nome è Tobia Faller, Flocia Weistagloent, in avvento un bel mercoledì, e stai bene.

0: cun Sheryl Crow, cun Soak Up The Sun. Es las 12:30.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch.
0: A Samurezzen e de Sush. Tramitana 8 saluts d'anniversari. A man quest ce no vain suni via formular. To c'è saluts. Quest podevet vo trameter via telefon, via WhatsApp. Co ci val medet per vo. E no vain tempo vonda finalmente las 3:15. Quart passa l'una. E malic, Romancia. E savevet da ce ce vos podevet forza allegrar. Respectiv meins las jubilares e las jubilars. Dus bons pel bon ingiadin a scuola. Tantar tot las persoanas ce han 8 anniversari e ci venen manzunadas in questa emission, traina la büscia, la fin de l'emission per dus bons pel bon ingiadin. Al microfon, Elias Tuteos. No trametains als prüm saluts a questa emission a Samurezzen, Roman Sem, a 57 ans, ed als seguents plets, stan scrit qua. Ciar bapi, not gratulain de tot cor per tes 57 anniversari. Ci vi gen blera sandà, fortuna e bel melder per l'avenir. Grazie per to che ci tu fai ad una per no, joda tes di in compagnia. Lasciat gustar la buona torta ce no vain fat per tai, no vain ficiente tai. Ciar saluts, aita Nico, Armon, mamma e nona. E questo plez della famiglia, con gratulazioni che vengono in romanzo musical, manch. Da Pauline Not Cla, con Engiadina. Tutto il buon, giovane romanzo sem de Samurezzen, per 57 ans.

Paulina Tcla ha cantat Engiadina per Roman Sem da Samorez in Chiaz 57 ans. Questa è l'ora delle gratulazioni pro RTR, l'emission quotidiana in cui ci gratuliamo ai giubilari e ai giubilari. E qua fai nostra per il prossimo giubilare, c'è l'anniversario redont da 70 ans, Gianmarco Cristofel de Souche. Charpin, per te 70 av l'anniversario a Gevuge da Corto del Bun. C'è la sandà, la fortuna e Blairs Bells Moments accompagnano a teire als prossimi anni. E Gevuge, un bellissim di da festa in flotta compagnia e di nuovo an da vita plein contentezza ed allegria. Ferma branclada ed in grand e viva sintai tia figliola Manu. Per Gianmarco Cristofel da Souche sono arrivati per otters Gevuges. Questo è efficiente per il giubilare. Char Bazzi, per te 70 av l'anniversario. Ad gratulando a tutto cuore, Gevugesani in avanti, buona sandà ed oggi una bella festina. Sperando che possa già molenci essere usciti in Char e Banadì Bazzi. Va in su l'iente tai. Desabiadis Nino, Diego, Malenia e Samira con mammis, bapis e nona. Gianmarco Cristofel, da Souche, ha 70 anni e la musica ci til accompagna per cui Dio ci può almeno forse lanciare per la festa. Vindet Andrea Berg, Gevugesco da Giubilares e Giubilars, du hast mich tausendmal belogen ed er no Gevugesein, per cui c'è un total buon a Gianmarco Cristofel, da Souche, per 70 anni.

0: Du hast mich tausendmal belogen, Andrea Berg, ein jüdisch Musikal. Per zelebrar 70 ans Gianmarco Christoffel de Susch. In 20 Minuten ist Lüne. Wo ist die Metzlure de las Gratulation? Sie haben ja auch zusammen mit Dici für ein Telefon, ein Tschaschun. D'un anniversari, l'anniversari de 40 ans, de Rita Engel, ci sta a Steinen in Centun de Schweiz. E la Ida Engel de Regisce telefona per la figlia Rita, ma c'è un della cupina, la tazza da RTR.
1: El po' via di te la Rita Engel, o Otskurontanz, a Dio gratulesce di ella, a Gevise tot bien, ad Otsin sin bien. Fagianta, la Brit cugina, folle una sorpresa, a sonda dat in gran brunch, a lui dati anni ne gai una fiesta.
0: 40 anni, se puoi ergrai a fare un po' festa. Tu ne dati un buon programma e no procurai intanto c'è quella cupina arriva pro la donna Rita con imperdu cerias. Non c'è c'è, era una sorpresa postale. Grazie a mince cas, grazie alla mamma Ida Engel de Regisch.
2: Servus.
0: Con voi continuai, non ci vuole live quest'ora, ci vuole gratulare d'incun live al radio per l'anniversario. Oggi al 5 di voi telefonai, ossa 0800 20 25 30. Mince giubilare, mince giubilare. L'emission entra in la concorrenza per un püschel. Nein, nicht per un püschel, questo è il concerto in Gemüse. Per dus bons per buon giardino. Dus bons per buon giardino, può un giubilare guadagnare. 0800 20 25 30. Telefonai per gratulare live qua, pro RTR, al radio. Con Gemüse de musica.

0: Nice to each other, Olivia Dinqua pro RTR. In giocce vop devet in quest'ura delle gratulazioni gratulare a giubilares e giubilares dels 5 d'avost via 0800 20 25 30 e dal telefono spetta fin già. Al prim, gratulant, da Clostra, David Kamenisch, allegra.
1: Ah, buonasera, Elias.
0: Buonasera.
1: Exact. Io vesevo gente al si in a gratulazion sin a talezzi. A quella va ot si tavau. A leu sa Vanessa Zinsli fa fiasta sin seu 31 naval gidena scientia. Cordialmein, naturalmein, gratulesi leu ad ella e je vis il vinavon una sanadat a tot il bien. A dil jo vista musica, vento curo, poi fa plice, poi hanno un pum mit in Spritigau, con la cappella Oberalp.
0: Precis. E qua in sembel cul jodel quartet Rosenberg Prettigau. La Vanessa Zinsli, e se la una giubilare ci fa un po' feste magari?
1: Ma io penso di me che la fa otto in te in una fiastetta, già?
0: Ok.
1: E la precisione tre libri sin qui e della venia fa qui e mi è tra donna qui alla gran plicede fa che è una fiastina.
0: Allora già vuoi noi una bella festa e l'ancien qua fin già un po' una festa auditiva qua con Chumit e Spretigau. Sir David, grazie per il telefono ed un bel dì.
1: Io un grazie al fece ed in bigi sento mi stia qui. Grazie.
0: Grazie.

0: Komm mit ins Prättigau, il Jodelquartett Rosenberg Prättigau, la Chapelle Oberalp. Dedicà al 35 da Vanessa Zinsli da Tavò. 0820-2530 ist der Nummer, ihr wohlhebend Platzar, Gratulations. Per was es Charles e Charles c'è oz als Cinch da Wurst Anniversari. Al prossimo Telefon ist Wendelin Kajochen da Giuvalta. Allegra, Sir Wendelin.
1: Allegra, Jos Elias.
0: No, das c'è ein oz Trameter, Gratulations a Rujain.
1: De Benna. Cara Monica, cordiale gratulazione, Tobias 76, buona sanità, stai scottiei, salit Wendelin.
0: La Monica Tschur, da Rujain, 70 Saisons. Sir Wendelin, da nunder conosce lei la Monica?
1: Oh, io sono Ed Rujain.
0: Also, cresci su insieme?
1: El Madem Vic.
0: E osamo contact regular?
1: O Bushibiana.
0: Ma per Natalezzi schon?
1: Gege.
0: Cosa è una buona chance. Gratulare, adunno un bel gesto che fai col cor Cecilian Lion con il Magnificat per Monica Tschur de Rujain, ci ha tanti saisons. Sir Wendelin, grazie per il telefono e un bel dì.
1: Se mi ho un domenico, sta bene, grazie.

Il Magnificat, cantato dal coro sicilian Lion, per Monica Chuor, da Rujain, che ha 7 anti-saisons. Votte live RTR, votte live Lura, dalle gratulazioni, dal cinci da vost, ciò è giubilare, c'è noz, anniversari, ci han marità in per flotza luz live al radio, telefonai 0800 25 25 30. Gratulai live e plazzai un po' musica qua. E con vostro telefono vi sarà vedvo c'è la giubilare o il giubilare entra in la concorrenza per 2 spons per il buon in giardino scuola. Vale la pena? Non veniamo un po' tempo qua fin quart per saluna. 0800 20 25 30 il numero per gratulare live al radio.

Se volevate gratulare a giubilare e a giubilare del 5 de vost qua live pro RTR, poteva qua fare in un modo un po' più simple, se il telefono funziona giusto, se volevano live telefonare, non aveva tempo, se lo potevate mettere semplicemente un WhatsApp o un SMS e non ti prelevare in vostro nome. 079-200-7097 e questo entra in la concorrenza per due bons, per buon giardino, per la giubilare o giubilare. Ci vuoi menzionare? 079-200-7097. Il primo messaggio sul fin arrivato e questo per le aina ci sta qua in pack moment. Noi siamo qua fin quarto per salire al main. Ci dà da più da quintar, niente il più lunch.

0: Musica grischuna. Julie Fox. Fly High. Ot passa l'üna, non vai nel telefon. Un gratulant de Sent, Samir Asruk, es pront per gratular. Allegra, Samir.
1: Allegra.
0: Allegra.
1: Samir Asruk de Sent. Grazie.
0: Samir, tu vuoi gratular ad un jubilar de Sent?
1: Hai.
0: Ci fis qua?
1: Vuoi me cai?
0: Quanti sono?
1: 65.
0: 65. E fa il giubilare oggi un po' a festa? Hai un'idea?
1: Hai, sperai nel conino torto.
0: C'è torto, Crais, ci dà per giubilare?
1: Torto. E la gente flux.
0: Ti meno sprang.
1: Una verde torta. Una flux.
0: Ah, questo è flotto. Una torta plein colours e flux. Con bler gust spranza. Ok. 65 ans. No vai un clitore mo musica per giubilar. Orinoco Flow. Dat Enya.
1: Hi.
0: Prima. Samir, grazie fiche per il telefono.
1: Hi. Ciao Andre.
0: Un bel dì.
1: Un bel dì. Ciao Eli.
0: Ciao.

Orinoco Flow, dat Enya. Schnein klett dret al nom per Uli McQueen de Sentiat 65 ans. Noen surni in frattemp in per WhatsApps che Sinclair an er löhn nasse mischun. Er prümtsche das Spieler, damit eine Acherf. Acherf po feste jar Julia Gross. Sis 23 aval anniversari. Ciara Julia, nos a gratulain da tot cor per tis 23 aval anniversari. Divisain tot al bun. San da fortuna e da moina bella stagion sin alp champatsch. Viva feine questa saira, quis gewusst winnen da tot la familia. E lura trametaina mo saluts a Jürg Mader. El es gratular a Jürg Mader da sent per ses 71 avel cumpleon. Saluts da sent Domenic Bass. Und schön, gewusst, potev dir womo la scharnir, ultima chance, schweivete mo una jubilare, un jubilar, cia marita ozzi una gratulazion. Tramite WhatsApp o SMS 079-200-7007. Es inclia entre il quella persona e la concorrenza per dus bons pel bon in giardina scuola. 079-200-7007. L'ultima chance per questa emissione dels 5 de vostri.

0: Katie Melua, if you were a sailboat, this set passa a luna. Arrivando alla fine dell'ora delle gratulazioni e tra la buscia la sorte per una giubilare e un giubilare ci godogna als bons del buon in giardino scuola. Due bons sono qua, ce ne tramettain a Roman Sem da Samurezza in Ciaoz 57 anni. Ci vuole un bler piacere a Roman con questi bons. Ed in nome da RTR, adesso dovrai avere l'occasione per gratulare da cor a tutte le giubilare, a tutte le giubilare da Dots, als cinci da Wurst. Erste, wo nun ist, nichts mentionates, Happy Birthday, total bun. Spranze bei der, wo ja dair ein paar, la belle Ore. Spranze dair ein bel Viva, ein paar Surprises, ein paar Bells in Schunter, seit ein Dietsch, er ist in buna Memoria. Total bun, kunst an da, e kun plagiar, e kun la meldra Kompanie. Das Gratulations, du divac qua dünne er via rtr.ch, in du dair tot, las infos co insomma gratular a vossas charas e de vos chars. E con quai dice arrivar per oz, mes nome Elias Zuzeos, Romancia grazie fitch per tellar, e non zudin de man.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzi der RTL. Con sempre verz. Hits. E scoverides. Musica non-stop. Messen zusammen den aus Redaktur der Musica, Flavio Tour.

il sit de stat per tai. Per mai. RTR. Simplemein per tots.

0: Las novitats der RTR.
1: Las temperaturas altas procuran per bunas frequenzas dar las pendicularas grischunas e Ken Jäger il nov capitani dal club de hockey de Tavau. Igl las duas, miu nom Erwin Kaduff, benveni. Las pendicularas grischunas han profità surproporzionalmein dalla cialira e dalla bella aura de stat. Comparegliar con avanti non, han elas registrat de pi il match 11% de pli en primas entradas. La media svizzera etter 7% de pli. Tenor comunicazion ha mola part sura Bernaisa registrat in augment anc pli grond che il grischun, con 24% de pli en primas entradas. La Svizzera Centrale ed il Valais han stui prendere in compra in minus de 2%. En las Alps dals Chantuns Vate de Fribourg en Schizond veniz 10% de mangiasts. En Svizzera è la compra d'acna proprietat puspe venida pli chiara. Quede musa in studi dal servet de comparagliazion Money Park and Price Hubble. In a casa d'ina famiglia a custa il cercladur prest 7% de pli che l'on avant. Abitazions de proprietate venides per 6% pli chiaras. En Svizzera tudestia en il spritz crescits pli fic che in Svizzera franzosa. In motor per il spritz crescens saia vin avant la politica da nulla chains della Banca Nazionale Svizzera. Quella procura per chains ipotecars bun marciats quai caugmenti alla domanda. Ci che volir durant las notz de vust cun auto en il sit na po tot secund bec far quai atras il tunnel dal Gotthard. Dals dies fin ils 27 de vust e quel mincia mai serà a partir de la saira de las Indis en fin la demeun de las cinch per vide lavurs de mantegniment. Quai vala dentant mo per las notz dal gindes di en fin la gievgia. Venderdì, sonda e domenge notch e la vert sco normal. Quai comunicesch l'Uffizi Federal per vias Astra. Ken Jäger è il nov capitani dal club de hockey de Tavau. Sin la nova stagion torna Jäger dal ses club d'origine e surpiglia gister la funzion de capitani. Quai ha il HCD comunicà. Jäger ha 28 anni ed è oriund de Tavau. La stagion passata ha Jäger giugà con Losanna.
2: La meteo.
1: Oz dati pulit bler sull'egl, sur las montognas ai gronds nivels de cumulus. Local poi dar uradis ed urizis, il pliccionc en l'Engiadina Bassa ed en il grischun dal nord. En il surses ed en surselva vegni tra 24 e 28 grads, en la regione da Quira en fin 32 grads.
2: Vias e traffic.
1: Il tunnel dal San Bernardino sarà in nome duas direzions per qualche veicola in panna. In conseguenza stagnesce il traffico in la vicinanza dal Pasta al San Bernardino.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La sanadura vuol che la purgida da sanadate in legge di nota restia sco in fin qua e che un jäger diventa nov capitani del club da hockey da Tavau. E la strais, mio nom, Erwin Kadov, benvenuti. Il provvedimento da sanadate in legge di nota doveva restare per il prossimo straisons sco in fin qua. In la missiva che la sanadura ha rilasciato per l'ospital regionale Samedan, le chiases da Cira a Samedan e San Murezzen, la Spitex e per la gestione della sanadura Sezza, na dati nagins midabens della purgida per abitantes ed abitants da Schianf in Finsegl. Votantes e votants della Indis Vishnankas in legge di nota deciden il 27 de settembre in Chausa. Las pendicularas grischunas han profità surproporzionalmein dalla cialira e dalla bella ora da stat. Comparegliar con avanti non, han elas registrà de pi il match 11% de pli en primes entradas. La media svizzera è tar 7% de pli. Tenor comunicazione a mola part Zura Bernaise registra in augment anc pli grond che il grischun, con 24% de pli en primes entradas. La Svizzera Centrale ed il Valais han stui prendere in compra in minus da 2%. En las Alps, dals Cantuns Vate e Friburg, en schizont venits 10% da main giasts. En Svizzera è la compra d'acna proprietat puspe veni da pli chiara. Qua musa in studi dal servetsch da comparellazion Money Park and Price Hubble. In casa di una famiglia ha costato il cercladur prest 7% da pli che l'on avant. Abitazioni da proprietà venides per 6% pli chiaras. In Svizzera tudestia è il spritz crescits pli fitch che in Svizzera franzosa. Il motor per il spritz crescens sai avin avant la politica da nulla chains della Banca Nazionale Svizzera. Quella procura per chains ipotecars bumarciats qualche augmenti alla domanda. Ken Jäger è il nuovo capitani del club da hockey da Tavau. Sin la nuova stagione torna Jäger dal ses club d'origine e surpiglia gister la funzione da capitani, quoi ha il HCD comunicà. Jäger ha 28 anni ed è oriund da Tavau. La stagione passata ha Jäger giugà con Losanna.
2: La meteo.
1: Oggi è stato pulito bler sull'egli, sulle montagne ai grandi nivelli di cumulus, local poi da Ruradis e Durizis, il Plicionc in l'Engiadina Bassa ed in il Grigion dal nord. In il Sursès ed in Surselva vengono 324 e 28 gradi, in la regione da Quira e infine 32 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Il tunnel dal San Bernardino sarà in nome due direzioni per qualche veicolo in panna. In conseguenza, stagnesce il traffico in la vicinanza del pass dal San Bernardino. Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffico in direzione nord tra Rotenbrunnen e Quira. Il lieto quintar con intorno 15 minuti da più tempo da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Un sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica Flavio Tour.

musica per Linne Scadin. Per ctai.

0: Las novitats der RTR.
1: Era il grischunde davanti all'unfrenda di una taccia da cyber. E la sanadura na volna gines midades per la purgida de sanadate in lenge di nota. Il alla squatter, mio nom, Erwin Kadof. Benvegni. L'Uffizi Cantonal per Informatica ha constatato in attacca da cyber sin in server del Cantun che è responsabile per la comparsa d'internet dell'amministrazione cantonale. Tenore in prima sinconoscenza, naien ils hackers puditirs nagines datas e nagins conto sem venits tonegiats. Ier aveva l'Uffizi Federal per Informatica e Telecomunicazione già informata avanti una somigliante attacca sin in server della Confederazione. Informaziuns confidenziales na sein uscia ni uscia bec pertuciades, damai che quelles na sein bec arcunades in quest server. Il provvediment da sanadate in legge di nota doa restar per ils proxims traisons sco in fin qua. In la missiva che la sanadura ha rilascia per l'ospital regionale Sameden, las chases da Cira a Sameden e San Murezzen, la Spitex e per la gestione della sanadura Sezza, na dat in nagins midamens della purgida per abitantes ed abitants da Schampf fin sell. Votantes e votants dallas indis vishnankas da lingia di nota deciden il 27 settembre in Chausa. In la vicinanza di una viunda vicina dell'Ucraina, sin l'aeroporto de Leipzig in Germania, han specialisti della Polizia Federale neutralizza una drone con incondriz per silentar. L'invidader se veni allontanà. La Procura Pubblica Generale a Dresden ed il Center da Polizia per il combat contro terrorismo ed extremismo han surpiglia las investigazions, ins na posse bec clauder motivs politics. Il managi de Sgol è sta interrot durant la notte, parzial mein. Passagiers e passagiers scora il personal della plazza aviatica nen maina stats periclitats.
0: La meteo.
1: Da maunen ils nivels per part pli spescots, cun zont ils intermezzdi poi da nova mandar in cinzuradis e durizis e las temperaturas sa sbassen levet, in la regione da Quire venimo pli 27 grads.
0: Vias e traffic.
1: Il tunnel dal San Bernardino sarà in nome duas direzions per qualcun veicola in a panna. In conseguenza stagnesce il traffic in la vicinanza dal pass dal San Bernardino. Sin l'autostrada a 13 stagnesce il traffic in direzione nord tra Rotenbrunnen e Quira e gli è da quintar con intorno 15 minuti da pli temp da viadi.
0: Vias e traffic.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits e scuvridas. Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Il Chantun vuole essere gli stessi per controllare il registro penale per domande per permesso di domicilio B, ma ben meno Cina e B per un tempo ristretto.
2: Wir wollen vor allem die Situation in der Region Moesen verbessern, die Instrumente gegen die organisierte Kriminalität in dieser Region schärfen.
1: Nuso Dienst ist in der Säure restretten, des Servieren, il Kombat contro la Mafia, e scuccio qui des nier fat. E nus restens dal Chantum, sull'administrazione Chantunela e già quedo in attaccia da cyber, nus quintens c'è ci des concent finuosa e c'è conseguenza c'è l'attaccia pudesse avair. Dals virus digitals mi denste la sandet analoga, l'engia di gnota decide alla fin settembre su delle nuove convenias per provvedimento da sandet per i prossimi 3 anni, o se sconcentra la missiva tiers, nus vens pigliuela sot la marella. Che cosa tema per noi, si avvia la cinch, mio nome Tobia Faler, ci avvia un'interessante missione ed una pacifica sera. L'Ufficio Chantunel per Informatica ha constatato una attacca da cyber su un server del Chantum. Quel server è responsabile per le pagine online dell'amministrazione Chantunela. Il chef dell'Ufficio d'Informatica, Lorenz Tanner, ha detto ad RTR:
3: Auf der Webseite sind nur öffentlich zugängliche Informationen gespeichert. Die bisherigen Analysen zeigen keinen Datenabfluss, dadurch, dass der Code nicht ausgeführt werden konnte. Wir werden aber weitere vertiefte Analysen durchführen, dass wir das auch abschliessend können verifizieren können.
1: Primus Analysis, ich muss so als Hackers noch nicht von dir, ich will dir die meinen ungünstigen Daten. In Juns Kontos noch sein, dass dann ein Jos, als Chantun faccia zur Not ein Update per serir durch las Foras de Sürezza. Ihr war l'Uffizio Federale per Informatica, informoser di una simile attaccia su un server della Confederazione. Informazioni confidenziali non sein per tucedes, quelle sein deponides su un altro server. Dalla cura dels computer, ninsosa dalla cura della Sandet, l'engia di gnota o missi a provvedimento da Sandet su novs binaris, o se designir faz als contrastiers, c'è c'è quels prevezzen udins del Erwin Kaduff.
4: Il provvedimento de sana data in lingia di nota due restar per ils proxims 3 anni sco in fin qua. In la missiva che la sanadura ha relascià per l'ospital regionale a Sameden, le chiases da Cira a Sameden e San Murezzen, la Spitex, e per la gestione della sanadura sezza, na dati nagins midamens della purgida per abitantes ed abitants da Schiampf fin segl. Votantes e votants de las indis vischnancas en lingia di nota deciden ils 27 de settembre in causa.
1: Un po' più tardi, dins Lorenza, c'è la presidente della Commissione de Sandet, Isabel Wenger, dis das novs contrats. Ed ossa mudenza l'ester, nus godens in Germania de l'Ost, loco do impossibile incident terroristic con una drona.
4: In la vicinanza di una vionda vicina dell'Ucraina, sin l'aeroporto di Leipzig in Germania, han specialisti della Polizia Federale neutralizzato una drone con incondriz per silentar. La Procura Pubblica Generale a Dresden ed il Centro di Polizia per il Combat contro Terrorismo ed Extremismo han surpigliato le investigazioni, ins na posse becch clauder motivs politics. Il managgio de Sgol è stato interrotto durante la notte, parzialmente. Passagieres e passagiers, sco er il personale della plaza aviatica, nen mai stats periclitats. L'incendi grond che era ora avant passa dus dies in un territorio natural en l'ost dell'Olanda e tenor las autoritats più o meno sot controlla. Il Fiona saia anche becch stizzato al tot, i detti anche singoli scuvadits. Ils pompiers saien dentant al lieu per impedir svelt che quels s'inflamescien da nov. En il center da Londra en 4 omens vegnits stiletats, quant greves che lur blessur sen, na la polizia becch comunicia. Scopliras medias indigenes rapporten, venia una donna da 47 anni suspettata di aver commesso il delitto e la sai venida arrestata. Il omens da 34, 39, 42 e 52 anni sono venuti trasportati all'ospital. Details da varti il motivs per la taccia na dati anche.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Il Centum reagisce sul problema della mesocina con la mafia. Il permesso di domicilio B, dopo in avvenir, incezieva la controlla del registro penale, ma B in Moesa e B per un tempo limitato. L'ufficio di migrazione declara per noi che c'è quello di esportare.
2: Mi sento mani che die spezielle Lage in der Region Moesa die Massnahmen rechtfertigt, um Prävention und Sicherheit im Misogt und im Galangental zu verbessern.
1: E giusto scoprossem, l'Engia di Gnota wusch als 27 September sur das neues Kontrat con l'Ospedel de Sameden, la Spitex e la Cieses de Cura. Ci dessen valair pels prossems 3 ans, la Presidente del Cusail de Sandetans declara che ci als Kontrat prevezzen. Al prüm go den so sentsch scuches la situazion sün via e scuche quei voi in avent colora.
0: La meteo.
4: Da meunen ils nivels per part plisch bes gots, gund sunt ils unter mezdi poi de nova mandar in cinzuradi se durizis. E las temperaturas sa sbassen levet, en la region da quire veni mopli 27 grads.
0: Vias e traffic.
4: Sin l'autostrada A3 stagnesce il traffico in direzione nord tra Rotenbrunnen e Quira e gli è da quintar con intorno 15 minuti da pli tempo da viadi.
1: Nos vens o dia ventu per minuti las novitets. La nova organizzazione da Sandet in Engia di Gnota desnir fixeda con contrats pels prossims 3 ans. Contrats con l'Ospedel da Sameden, con las 2 ceses da Cura e con la Spitex. Als contrats actuels scaden sulla fin dell'an. La fin settembre vengono als novs contrats all'urna. Da Spiozzi su mais la missiva tiers, al Florin Juan surdels details.
5: In senos des müder in guata vide la spürta da Sandet da vende del 2027 in Engia di Gnota. Vuol dir che l'ospedel regionale Sameden des rester in la forma ridimensioneda e der la spürta tra las ceses da Cura des rester la listessa scufignuosa. Or da mengel de temp seggia pigliò quist scubasa pels prossims 3 ans. La presidente del Cusal da Sandet, Isabel Wenger.
6: Das ist jetzt im Moment zeitlich nicht gegangen und darum hat man aus strategischer Vorgabe hat man den Ist-Zustand genommen. Also alles, was man in der Vergangenheit hatte, wird man weiterhin gewährleisten.
5: Per la proposta ci des osa sui maisa drova que 4 convegnes. Una per l'Ospedel regionale Sameden, una per las 2 ceses da tempos a Sameden e Samorezen, per la Spitex ed per la gestion della sanadura. Qua steir desan quistes convegnes alla populazione de l'Engia di Gnota in tot 28,5 milions francs. Isabel Wenger es contenta col palperi e lavoroso a cquic ils ultims mais.
6: Für mich ist das sehr ein grosser Schritt, sehr ein erfreulicher Schritt. Wir haben den Leistungsumfang, so wie wir ihn heute kennen können, auf Papier festhalten. Ein faires Preisschild dazu bekommen. Und ich bin überzeugt, wir haben eine sehr gute Vorlage, die wir der Bevölkerung präsentieren können Ende September.
5: Pübu Mertschö, per wie als Kost sei ein Pübass Schkupenzo. Surtout quels de l'Ospedel, con costs d'arduant de 7 milions francs. La population, des però era vair els prossims 3 ans almen las istesses spürtes, sei a cosa e l'Ospedel e la Cura square e la Spitex.
6: Ganz einfach ausgedrückt, überkommt das, was bis jetzt schon gehabt hat. Und kennt und sich darauf verlassen.
5: Grands müdements, per adattere ence spürtes in più, nus ves niente agia. Il contratto tra la Sanadura e l'Ospedel d'Engia di Gnota sa assumnempi già sotto scritto, usce Isabel Wenger.
6: Der Vertrag ist ausgehandelt, aber der gilt nur, wenn die Bevölkerung die Leistungsvereinbarung annimmt. Sonst ist der Vertrag nichtig.
5: Il Cusal de Sandet della Sanadura, rappresentò dels Sündes Comuns de Self in Schamf, o approvò la missiva con le convegne de prestazione, ci dessen regler il provvedimento pels prossims 3 ans. Ossa trova che anche il sci della popolazione il 27 settembre all'urna.
1: Al Florinio sur dels novs contrats sur del provvedimento Sandet in Engia di Gnota, ci venia di mena la fin settembre all'urna. Dall'Engia di Gnota guarda in su a Simmesolcina, la regenza Grigiuma faccia men

Dua Lipa ensemble con Pierre Demer, These Walls, in un per minuto già la mezza. L'ora guardando un po' più precis, si l'ora dels prossims dies.

In calma, tres la saira, culcionil rumensch. De mem is giuvgia e per si ci guarda gugemba la pe Svizzer. Is de mem una buma giuvgia. Giuste 5 clubs della Super League Svizzera vengen de mem in action tuazi la Coppa d'Europa. L'FC Thun, lì c'è in ciaduna las players, si aveva ce l'ho pers contro Dinamo Zagreb e la qualificazione per la Champions League. De mem giova Thun in la Europa League contro gli islandais da Vikingur Reykjavik. Thun vela l'osco favorit, il gioco comincia la Zoc. Sangal giova da Memi la Conference League contro Sheriff Tiraspol della Moldavia. Quel gioco comincia la 7. Alla Zoc e Metz comincia il gioco da Lugano a Cesa contro Runavik dal Sferöer. E già alla 6 comincia il gioco da Sion Utro contro Noa Yerevan in Armenia. L'Oinch contro un vel concent. Nathanael Santini, d'era dal 2019 fin l'an passato Sion, o se giova per Noa Yerevan. E l'FC Vaduz, quel venne in azione da mem in Finlandia. Vaduz giova tro contro Inter Turku. Als finlandais em già superò 2 rundes da qualificazione. Il gioco comincia da mem sair alles 5 tem Svizzera.

0: Vus da gleis il programm Romensch im Marco di Saira, las novitäts del Sport zum Auslander wie. Nus cumanzens cun Tennis.
1: RTL Sport.
0: Al Nummer 2 del Mond, Carlos Alcaraz, sta in avent fer la pausa per vid la ferida vid d'una ciambella. Al Spagnol nu poi sortir sul Turnier der ATP a Cincinnati in Ohio. La pausa sfurzede da Alcaraz dür intend già 4 mais. Si ultim gio sul Tour vavel giovo mitet avril a Barcelona. Balapé, als Grasshoppers augmenten l'Urcader, cu l'italien de 19 ans Diego Ferrazza, la taceder müde dels juniors del club de Spezia in la serie C a Turic. E legge sottoscritt l'ho incontrat fin la fin della stagione 2028-29. Et eroz per sfradire c'è una novità del hockey sul glatsch. Al club de Vienna stognerò il prossimo mais senza Niklas Blessing. Al defensur seggia Scherpola una passata in Liam Crujot durante il champ della nazionale Tavo. Si il club scriva c'è quella ferita stop c'è a segnare o pareda.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun ursin, cadisch. Bumo la hotelleria, mo bein elas pendicularas grigiunas han profitau sur proporzionalmein de las caliras la bialaura da stat. Cumpriau cu l'on vergau han las pendicularas grigiunas de pil maig 11% de pli en primes entradas. La media svizzera munta a 7%. Profitau e un de pli cil grigiun han mol las pendicularas de la parzura bernesa cun 24% de pli entradas. La Svizzera centrala ed il Valais ston viver cun in minus de radun 2% e dalles Alps dils cantuns Vate e Friburg ed au 10% meins hosps. Suenter in attacca da cyber sin servers del Canton Grischun analyseschen ils specialists ils dons potenzials. Tenor in prima examinazione seggen negines datas idaso e negins conto seggen i donegiai. Datas sensibles seggen emince cas bu pertucadas per quei che lezzas vignon bu arcunadas in tal servers. Per fare medura, a stupa largias da segertà del sistem, dati mesiama sera in update a scia che la pagina web del Canton è deactivada per pli resuras. Il Margis aveva gli Uffizi Federal per Informatica e Telecomunicazione già informato di un'attacca su Meglionta, sin in server della Confederazione. E l'engia di Naolte il provvedimento sanitario in pass più lunch, su enter che le convegne di prestazione fixate d'urgenza la primavera vergata scadano con la fin di Lyon alla sanatura dell'uvra nuova convegne na vendi il Gené. Quella zenusa fixata è il messaggio per mezzo della votazione regionale del 27 settembre. Tenor quel, resta la purgida del spitale Samedan sco ussa, gli è preveu da spargnar surtout con sinergias per reduzir las contribuzions las vischneuncas. Per la Spitex e las casas da Vils e si preveu d'alzar l'occupazione. Il messadi cumpriu la finanziazione del provvediment pils proxims treisons vignon presentaus alla populazione. Il HCD ha in Niaf Capitani. Ken Jäger torna ter seu team patern e surprende gist la funzione da Capitani. Jäger ha 28 ed è il 30° Capitani del Club de Tavau e suonda a Matej Stranski che aveva setz surpriu la funzione voninon ed André Zambiel. Ken Jäger ha giugau la sesiun vergada del Club de Losanna. Schilunsch il tema spil moment, jauge visleun in abiala serata.
2: Una bella saira da stet col programma rumensch, ozis Marco di als cincia wurst, enche fin de mem, doce ceva la seister nus mince di un podcast da nostra squadra da DRTR in Italia. Ci des l'oper nostra serie da stet, ce c'è infatti ozis in uoce deren, qualons quintani giustini per minuti. Mio nome Tobia Faler, già vi genovente una bella serata e spero essere stati andervi.
0: RTL, unic e simpatico.

0: passa in voce.
1: Trisla steht col programma Rumänsch. Nossa Serie da steht so occupa in fine venerdì dall'Italia.
2: Sole, mare e gelato.
1: La Fabia Caduff, il Stefan Dobler e il Markus Petendi sono in fine venerdì in via di Treslitalia. Els annunzio in fin da mem, mince saira con un podcast e quinten da lurdì. Er sono stos a Napoli ed oz, quinteni in noce sum oz.
3: Benvenuti al spuntino numero 8. Il penultimo spuntino al cinque da Wast. Noi siamo sulla terrazza qui, il solai brassa io grandios, ma non sai che tutti i tre sono usati per le Also, oggi cominciamo in altra città, c'è Klitsch, ma è una blastema pipa.
4: Quindi era proprio... Mi sono già un po'. Also, oggi sono ieri ora e pensavo, ma io non sono più c'è oggi qui.
5: Io ora ero via in mia ciombrina acclimatizzata per tagliare al video. Sono erbi.
3: Quello è il sauber, è sempre contento.
5: Hai, in sei bain, sì. No, io credo quel fair gusto in quella pizza. Ci si vede là. Ma io non so, vesti in quella pizza?
4: Marco,
3: sentiremo. Super, also.
5: Marcus, allora sì, quella pizza. Io credo tu sbagliato quel nunzio.
3: No, ma a proposito nunzio, quello era uscito un flot, era in questo video, c'è simpatico, tipo, questo proprio badà quel fa quel con una passione.
4: Ma simpatico e lustig. Also, ah, der Scott hat so ein buon Mix. Also, guarda il video di Stefani.
5: Ella era mi domandato, esa o mi domandato, dit, esa tu mi mandi l'ora schon quel video, per vice tu hai mi impromis, esa, also tu hai proprio mi impromis. E c'è ter quella, come si dir, quella, un homme un plè, dice, cignore, e bot l'impressione.
4: Ma c'è un terrenome un plè, mi sta a Romans. Nu va in tutti i titoli, c'è un'aina, un spuntino, dret. E noi siamo spuntino. E tu come hai il pacchetto?
5: Ulla, Fabia!
3: Grazie, Fitch, Fabio.
4: Grazie.
5: Ha fatto qui le patatine.
4: Hai? Con le buone italiane, con blermas e blersal.
3: Super, Fitch, sì. E una pucciata, ma...
4: Questi taglen.
3: In brida, che è un po' ASMR.
5: Ma sai, Fabio, io non ero in brida, ma spuntino è una merendina. Ed una merendina italiana... Non è ben sacali in chips. La vengono le olive, la vengono al prosciutto, in ogni avvela le patatine.
4: 5 minuti vanno spuntino e si è di mente, ma è così tocco e c'è da chattare in quel 5 minuti. Se non avessi naturale, mangiamo una avu in una platta.
5: Ah, con tutti grazie quanti. Fitch.
3: Grazie Fitch e scusa per...
4: Sono ok.
3: E sono le cellurs. Qua è la mia scusa numero 1 qui a Napoli.
4: Voi siete scisati.
5: Sì, ma se non ci tagliamo un passo il dito a dire, è verso il spuntino o spuntino, c'è un quintair della spacca Napoli.
3: Hai.
5: C'è ne dici c'è la spacca Napoli?
3: C'è quella via ci sparta la parte ricca e la parte povera di Napoli.
4: Sì, sì, ci degni dito, non stai ne dire.
3: Hai. Hai. E qua sono... Informazioni false?
5: Precis, noi ci siamo da qua in papi precis, esa. E loro esistono, c'è spacca Napoli, c'è qua derivamo, altro noi al plate, ma quella via, qua è semplicemente una via lunghissima tra il centro storico di Napoli. Arrivamo da Svels Grex, c'è un fabbriciato in questa città, un fabbriciato ora la città, e loro ci collega semplicemente ost con vest. Qua era questa via goliva, da nir da dun le a celli c'è da leggeri c'è facile c'è possibile. I ozzi stagliavano uns dovre qua magari er per fare un po' simbolica, ma inch qua divide le as rigs da squese un po' più porez per vicinese là in quella via dove invizionava uns a baselges grandes, palazzi grandi, da spera uffizine simples, butiette simples, ciasette simples e per vita qua. Ma qui esce ne der ciò per tagliavano. Al tagliavano fa ento di una roba il scrot magari quella tendenza
4: e qui va in nudo c'è uno lexicon da viade non ci manca
3: preciso Stefano altro c'è il facts e se voi visitavi c'è una casa e Napoli qua sono di scurine di una di quelle casa con l'alciva ci pende ora e quelle siasse strette se cause e vespe quasi in quella via plus altro tre vie

0: via. Loro vanno un po' più lenti, un po' più disagreabili, ma fino a se non
1: ne motivano. Also, tu hai di fortuna, però.
0: Ah, è una sorpresa. Hanno fatto come? Sai, vai qui. Claire.
2: Nah, non è per me da qua, Marcos. Non è per me da qua.
1: Chitarra.
2: Qua c'è tu squinta da tua chitarra.
1: Questo squinta.
0: Ah, sono i... Er in cerca di una cantautura o un cantautore e lei vorrebbe infrastire mai in quella cerca e sono andato in supermercato per cipollette, vanno ora mai euros e sto un po' vero sul raps qua. E allora, fin già con io andato in supermercato, era una gruppa di tipos che guardava un po' curiosa per me quella chitarra e mi faltava il microfono e poi volevo creare tutto, c'è un po' ciao, volevo che c'è vero raps, poi ci non torna però. E questo è un spettacolo che torna ora da quel supermercato e hanno provato a strarre la chitarra e ora la rain, una ha bada, c'è un zuc da voi avanti.
2: E... incredibile.
0: E non è che è fin, è che cosa resta qui a paradino.
1: Ma... c'è fortuna.
0: Ed era lui stesso a uno degli altri intorno che hanno provato, ci ridono da sciarpare io qua e la tasca era da massa buona qualità. E loro non hanno comuni ogni fortuna.
2: Tu, ma già senti mai te? Io non ho mai patriarci, cioè già senti mai te? Se vuoi venire qua in Belgio tra me, o co?
0: Ma insomma, a mai... E non so... A mai non siamo in Golausche Blair. Ma adesso
1: finita... Golausche Blair,
2: ma era già un capitano.
0: Ma era già un capitano, also... La borsa, o proprio... E fin già... Stuttora ora la borsa è dar, also... In Ungheria, in Ungheria per capire quello che mi c'è tanto. Ma è un po' disagreabile il sentimento, devo dire giusto un po' stufo, per questo c'è la forza mia cartolina, da dire sera la zona forza ora un po' c'è tenuta che avevo da voi. Ma lui c'è tuo, e il stato scorre sulla siassa, se vai a salvare mai la sera, perché voi. E c'è passato alla Valeria, ci ha fatto musica sulla piazza
1: del
0: Nuovo Gesù. E quella ha aiutato mai a cantare la canzone di C'è da Feu. E qua era fitch bel. Altra una bella esperienza per me. Una giufra ci era il conservatori. Era in Italia qui, sinciando, altro Blair più scolata e bella che è, ma solo una a Miaifla e poi era giusto in vicinanza, va poi di filmare tutto. E uscire e sentire il dì, stessimo finì bene per noi.
2: Super, per fin po' di film, resa? Ah. E ci vesse funzionare la prima ada.
0: Ah. Sto a dire? E non mezzo so qui tarda mai ora, ma non va un super take. E desidero dire proprio, il primo stava mostrare della canzone, ora stava un esercitare qua in paese, e qua e forse un po' stantoso sta per ella e loro vanno a finale a mangiare di stracqua e la dire che era un po' grazie della fine e loro e Stefano e da me e c'è in un raio ma no e qua non crash e non ha tutto sì e loro vanno a fare banco male a Monea
2: qua esalciati si sta ungali a dire concentrarsi il tun idera tart
0: hai
1: e loro hanno fatto Monea e inviati
0: e loro vanno fatta moneada
2: sì, sì.
0: E qua non era male
2: also, qua era tip top
0: tutto funziona bene
1: no, il video è super e voi vi sentite bene già io guardare il video le senti il nostro sticker dell'estate italiana e questo proprio già guardare tu ne vai
2: anzi Fitch io la scuola che tu dici Fitch simpatica mm-hmm. Esatto ah, proprio
1: e pensai di nell'Andrea la prima versione che è stata
0: anzi c'è una plagia voi loro
2: Ja, ma X un'iada non badavo a tu qua ieri. I seso se sembra mai un splaunetter.
0: Ma il cervello non funziona più come avanti un'iada.
2: Ma in nulla bella la laur, insomma nulla, a mai mi pare impustut per vedere queste cialurs.
1: Ma le cialurs, io credo, non vanno scelte le impressioni.
0: Massa impressioni.
1: E qui, in usare con il tempo di lavorare tutto ciò che ci passa in te, e io credo che questo è il stangelo, questo fa allora il cinema scrive forse da dormire bene, o da... Hai, e questo è su mescia loro...
0: Stefano è per me di una miserabile, qui.
2: Also, semplicemente non è proprio bene. Per esempio, la notte passata, io venivo di letto, stavo un del mort, e non sto nico mai in sarderir, per vincere ma venivo di mai in qua e là da tia chitarra, per fortuna non è scapizzando, ma io non andarir, allora... I fuzzi già pronti per i rori, di che te

0: Was ist so schön? Questa è la nostra ultima sera veramente in Italia, la nostra ultima sera a Napoli. C'è live in mince casa mo farot.
1: Un gelato sto a modar.
0: Hai?
1: E a Pacific in pelas giassas mangiar calciosa. Star con voi di compagnia e guardare in voi, in questo noi è stato per sentare un po'. Hai? C'è la nostra ultima sera.
2: Era in sé qua là, io ho sentito in quel quartiere spagnolo. Era noi bevisi un tacco da qua là, qua mi piaceva molto essere un po' da più, perché là pulsesce proprio la vita, là è proprio tutto ci si incontra. E qua invece se magari ent con un maiolino in vino e sia.
0: È sufficiente a bere una limonata delle ciommas orgliotter. Con gli italiani dice.
2: In perciaia, i nomi siete Marcus.
0: Qua arriva domani anche il sportino, l'ultimo del nostro viaggio, avanti nel treno, declarando perché c'è per quella limonata vanno le ciome sotto gli otto.
1: E Marcus Besco per finire, cos'era quella pizza una volta?
0: E quella pizza, denunzio, era grandiosa. Se voi siete a Napoli, scrivete, non danno il contatto.
2: Tu fai un buon uomo di reclama.
0: Qual era però? Non so dire domani, ma in ultima ora anche il spuntino, avanti ce ne anzi il treno. Grazie per te là e bella sera.
2: Ciao. A domani.
0: A domani.
1: Ciao ciao. Ciao, ciao. Arrivederci.
3: Dolce Vita con RTL.

Ray Dalton, Go That High in Markul divers la mezza. La Marella de Dots focussa sulla Svizzera e si storgia, più precis sul Cavaglione, una vicinanza sur Brusio in Val Puschlef, che a festa giola steht passede 150 anni da spöccia la toccia ufficialmente tirs la Svizzera. In sede era Cavaglione un'acla de Tirem, ma col tempo ad una de Pugliet cominciò da stir tuatana Cavaglione. Sulla stedi speziell de quel lö e ses abitants, o la romana costa fat una marella, che nus repetins in un per minuts, de vent de la sesi metz, sün quista zondes. Che cosa il programma della Saira sul Chanel Rumensch? È di già a Dia Parozz, al microfono so fat compagnia al Tobia Faler, già vision avventi una pacifica Saira de stedi, e ste bene.

0: RTL, La Marella.
1: Uossa Giains il Puschlef. Loggia somi la val al confin cu la Vuclinia o zu las montagnas as chatto in comunet Cavaglione. Un piccen lö cun una grandi storgia. Cavaglione nempe vela scu ultima fschinencia ci desnida per la Svizzera. Oriunda meins der Cavaglione Nacla da Tirano ed ils abitants, las abitantes da Cavaglione niven consideros pocu svizzers, pocu austriacs, pocu taliems. I vain dit, ce quels da Cavaglione sain stos fic furbers. Zieva cels grigiuns, em conquistu la Vuclinia, all'inizio del Seidegevel Centenier, egen els profitos dell'incertezza dell'ur nazionalitet. Als Schweizer egen edit, cel seien taliems e vice versa. O scenon egen in inglurstu via paier impostas ne fir servezza militär. Tagliati, furbacchioni, saien istos.
2: Ammarabacicicocco, tre galline sul como, che facevano all'amore?
1: Un cas tuota fac speziell, dis Sascha Zala. L'historiker Puschavin ci ha fatto ricerche da vart le storie del Cavaglione.
3: Das ist schon speziell, dass im Herz Europas, wir befinden uns in der Mitte Europas, einen Ort gibt, der eigentlich Leute beheimatet, die keine Staatszugehörigkeit haben.
1: Cavaglione, un deutsch bayerisch Mensch, una terra senza patria, pur il 1874, sun ils abitants, les abitantes de Cavaglione Ventus definitiva mein Schweizers, scu ultima fschinentia insomma. La Confederazione del Centum em stuvia paier una contribuzione als de Brusio, perce quels pigliant su in lur comune ils povers Janis de Cavaglione. Cavaglione, no man's land, territori inconscient, in uoci vivevan quella volta passa 100 personas. Cud era che insomma possibile? E cud vezza quei ora otz, con la fschinenche la più giovane della Svizzera, in uoci summa restos bianca 9 personas tot l'an. La Marella, né Svizzers, né taliems, il sfurbaz da Cavaglione, aspiglia in quist lö solitari e speziell. Bell, c'è vos esses della partita, mio nome Romana Costa. Sul Bernina ho quenci una pruna naif, ma il Puschlef florisce e prosperesce. Gio som val il comune de Brusio, cuort enz il confin ans Fermenza. Lo a Campascio es crescia su l'historiker Sascha Zala, el es presidente della Società Historica Svizzera ed el ans compagna Oz su nosa gita Cavaglione, cituaccia scuer Campascio tra la fschinenche de Brusio. Sascha Zala sto Oz a Berna, el es professor all'Università e maina il post da perscrutazione dels documents diplomatics della Svizzera. L'istorgia da Cavaglione non sai tot simple di Zala, ma un'istorgia che ti è già fascinata, già scumat.
3: Zunächst würde ich mit einem Lächeln sagen, dass es im Garten unseres Hauses in Campascio eine Stelle gibt, wo ich dann als Kind immer den Eindruck hatte, es gäbe dort einen Fixstern, weil ich immer dort ein Licht gesehen habe. Und das war eine Straßenlampe von Cavaglione. Und an dem merkt man, wie hoch Cavaglione ist. Es gibt diesen Saiento-Wasserfall und da sieht man die Mächtigkeit des Berges. Der ist wirklich senkrecht und Cavaglione ist einfach auf 1300 Meter und Campascio ist auf 600 Meter.
1: Scesa Campascio per Cavaglione scugnia d'Aivla, cittacciavi della montagna dal Giumelin. Poces ceses formano una sorta comunet, intorno ed intorno encia pusses ceses sparpagliedes. 700 metri sottezza anseparan da Campascio il fons della val fin su in questa fschinencia montagnarda con questa storia tot speziella. Üna via stretta meina in serpentina super la costa stippa. Tres un got, sur una punt vi e l'ura sriva in una contregia da terrazzas, ci venen nides da mursecs, fabricios a mem. Ziav abundant una guardura essens cussu, sun 1300 meters altezza, cavaione, un perpicnes ceses, aclas veglias e grigias, tipicas da crappa, ci stegnem vide la costa stippa. Co, minciun conuascia minciun.
4: Quella ce la fa del bravo. Un po' che trovi di più, però.
5: Ma è veramente tanto tempo.
4: E vedo che ti tieni bene.
5: No, tu vedo che sei... Come la Berna?
4: Berna, mica si Berna.
5: No.
4: Almeno chi lo gama un po' da solo.
5: Ma chi lo solo esatto. Manca mica. Non manca niente chi lo no.
6: No, i di più curti col star sulle 6 ore e mezza. Chi lo cava io.
1: Da qua a so una vista magnifica sul confine della Svizzera a Campo Cologno vis-à-vis es il comunin d'Aviano e già somma sevra scun ventall la planura l'Italia Tirano. Oz a ses in un quart d'ora su co en c'è ens un per decennis a sveva da fer quist viedi a pe transporter tuat cun esens u bain culs mülz da fatta ils morts. Un sunteri mencian empe su co. Bundant duas uras, da strapac e suedas. Pur 1964, dimena ens 60 ans, es nida construida una via er pels autos. E con questa taccia la civilizzazione sun gers e migros, sun ies da vent.
6: Problemi da poi ci piscen. E le regniamo per la strada e mi faccio passare da un bec dalla galleria che era aperta. No. Le gnisso la comare fino alla galleria e la metto a mangiare per la passata giù.
1: Luca Plozza e Franco Balzarini aspettano già da vent l'anteriore scuola. Dal resto, Plozza e Balzarini sono le tipiche schlattas da Cavaglione, oriunda mainz della Vuclinia. E tutti due sono tipici montagnarzi. Els as presenten giusto sves il dialetto da Cavaglione.
7: Mi sono Luca, abiti a Soazza, però sono nascuto e cresciuto a Bruis e tutte le estate cerchino a Cavaglione.
6: Mi chiamo Franco Balzarini e sono un abitante di Cavaglione, che abita su chilotto il lan.
1: Els due sono persone che si ingaggiano fitch, perciò Cavaglione vive in avent, ma da quel coda più tard. Scoprim ans meina Franco Balzarini tresse comun. El es un tip simpatic, ficcia virt, lunge stil, ci pera da ciaminer bger. Balzarini, inofficiel manch il sindaco di Cavaglione, el es responsabel per l'infrastruttura su co. Ed el es 3 e 3 cavaglionese. Già la mamma, il bab e da fatta ses nons son crescia su co.
6: In parte gli stati rimodernati, in parte le stile vecchie.
1: Il Minz esiste d'abbondant 15 ceses in trecedes l'una in l'otra. Ceses d'alp tipicas per la regione col stets da crappa. Pgeras sun uossa la più grande parte dell'an vödes. Balzarini am declara ci ci viva co en ceto adlan.
6: Allora, il mezzio, Claudio Plozza, al musicista con la moglie al ghe la Piera Lettel col se amis am van centro paese
8: sì.
6: E dopo al ghe qui sura calle la Berta e dopo che sono su mi in tutto in Senneuf e qui in questa casa sono nato io, questa è la mia casa paterna.
1: In questa cesa co el nat ens 61 ans scu insomma ultim i fenta Cavaglione. Uassa però sto Franco Balzarini e si aduana in una cesa su som comun, enc una volta 300 meters altezza pün su. Un giun buonder, vez allora, scu scial fes min cef nel maraton. El sta d'una co, duat l'an, in vierne stet, Franco Balzarini gioda questa quietezza e tranquillità. Ma mince per dis, ma gli stessi in val.
6: Dopo non è che fu proprio l'eremita, ma piace anche a monca la compagnia. Viene andato da mangiare ogni tanto. Ah, è mia moglie. Ven.
1: Elisabetta Valzarini, sia duona, es d'otra avis, cusia om. Su cosa aia quei per ella mema solitari, ella drova un po' liet intorn sé. Per que nu restla tuot l'an a Cavaglione?
8: Me piacen che stare con la gente, e solo qua è bello la natura, però bisogna anche avere un po' di gente. E, diciamo metà tempo abito qua e metà tempo abito alle prese, aiuto mio figlio a cudire i bambini, vado anche a Zurigo, che abbiamo un figlio anche lì, e faccio la nonna, e va bene, non viviamo sempre assieme, va benissimo.
1: Una coppia moderna, ma uscire è la vita su co, ence magari tradizionale, ence un po' scuda più bot. Adette rozze ence per summas, ci non egia un'auto.
6: Ma dalla vita quotidiana, al ghecchi la gente, che al ganca mica la patente dalla macchina, la da fa la spesa. La da fa la spesa, mangiare da mangiare anche loro. Però le bel che i ga gente che i ga porta la spesa, familiari che i ga porta sulla spesa, e sì. Ma poi se mica vicino al manca o argot, ti dice, ah, 5 minuti sul denaro a comprare il zafran per il risotto. E le questioni d'organizzazione.
1: S'organizzare e da sostenere, vizionai la mancia, e scuola divisa. Più botti vivevano passa 100 persone a Cavaglione. E dava un'osteria, una posta ed una scuola. Tempi passati. Oggi stiamo giusto in 19 persone, due l'anzico, più giunte famiglie, più giunte fans. Per la stetta, a soda da ciosco una volta, giù veri i fans e le giasse strette. Loro tornano a quelli, ci sono mie da vent, per vide la lavoro e ci vivono ossa in tutta la Svizzera. Da stetta cresce il comune da ciosco in var 30 persone. Ci fem loro vacanze e le cese ed acles da loro antenati. Un posto avent centeners, curce un per paurs da Tirano, niven stet per stet, su cocun urbestes, ad Alp ed al Frasch. La prima volta manzunove in Cavaglione il 1233, scu acla da Tirano. Più tard, restan certuns paurs vuclignasts su co tuad l'an, forsa per scapere da tumults ed epidemias, dis l'historiker Sascha Zala.
3: Ab dem 16. Jahrhundert wird es ganzjährlich bewohnt, ist aber charakterisiert von einer sehr armen Bevölkerung mit einer absolut niedrigen Alphabetisierung. Also die Leute können nicht lesen und schreiben. Also sie sind in einem sehr, sehr zurückgebliebenen Zustand.
1: Il Reverende d'Abruzio, Georg Leonardi, ho scritto 1862 la Gazzetta per Literatura ed Art di Schweiz un articolo col titolo «Ein seltsames Dörflein in der italienischen Schweiz» e descrive la vita su Cavaglione scu
9: «vor sündflutlichen und waldursprünglichen Zuständen».
1: «Umems e bestes viven»
9: «mit und untereinander» Kuh, Kalb, Schwein, Schaf, Geiß, Henne, Mann, Weib und Kinder, Hund und Katze, gewisse kleine Tierchen nicht gerechnet.
1: Die Mena, Cavaglione, o zur la Val, per ad esser nie schmanciò da tutto il mondo, ed era la politica mondiale. Ed els, quels da Cavaglione, en profitò da questa situazione e son squinciosi dalle controlle statali. Un deutsch paese senza patria, né svizzers, né italiens, pur 1864, di meno ens 160 anni, sottoscrive all'Assemblea federale un contratto con l'Italia e quel fixesce il confine tra entre i due paesi.
3: Ab 1864 gibt es eine internationale Konvention zwischen der Schweiz und Italien. Italien ist ein sehr junges Staat, existiert erst seit 1861. Also das dreijährige Italien klärt seine Grenze mit der Schweiz. Und ab dort ist die territoriale Frage wirklich endgültig geklärt. Mit absoluter Sicherheit, die wird auch nie mehr in Frage gestellt.
1: Ma ce ci non è clair, es la domanda della nazionalità de quelle sbondanti in persumas ci vivono quella volta a Cavaglione. Co trova che in una volta 10 anni finca questa domanda è sclegita. Intent vivono quelle passaci in persona su Cavaglione in avent isolos lor vite da paurs, fic simple sciarsa e povra. E bella contrabanda, con caffè e sigarettes, porto in peraps da Gigliofa. Era in ciotz per la vita il minz da Cavaglione scud'anni fa. Due svegliins pensionos venien con un tractorin dal centenier passò aint per una via stretta, da vossu transportescen i trunchs per ferlaine da darder. Questa è la Piera Plozza con sia frir Bernardo Plozza.
10: Oggi abbiamo lavorato legno che abbiamo tagliato 2 mesi fa perché era il tempo giusto e lavorare fa bene.
3: Adesso la tiriamo a casa, dopo un momento o l'altro le tagliamo a pezzetti.
1: L'urcese sciodani di mena be con l'aina, l'aina c'è il fem sves. Els due son nazzico. E la scuola si può e la Piera sta in ceduna tutto l'anno a Cavaglione. E in ciotz è mels pros e dirs con ardöffels e verdura. Ma per la lavur sto vevere la Piera Plozza il giù in val.
10: Io ho sempre lavorato in valle per più di 40 anni. E c'è un po' casino, sai, in questi magazzini. E io sempre montanara, io ho preferito restare in montagna. Io sono gente di montagna, sai, si è poveri, non si può andare con la popolazione ricca.
1: Bernardo Plozza ha studiato da 20 da Cavaglione per vedere la lavoro con 20 anni. Il primo è lì in Engiadina ed oggi vive con sua due nel Tessin. Ma?
3: Io vengo sempre minimo una volta al mese. Per me mi piace, io vorrei qui stare di casa. Ma se non si può avere tutto, non si può avere tutto.
1: L'increscentuna non tormenta bene le rumenze ed il rumenze.
3: Qui c'è una vista prima di tutto. Una vista, non si sente niente, tranquillo, è un altro mondo, sì.
1: Un altro mondo era quella volta curce Cavaglione. Era no man's land, quasi un piccin stedi per sé. In occia le liet non aveva magari un giun pass e non pagava né impostas né stuvaiva fir servizio militare. Zieva Cesò fixò il sconfins, scudit il 1864 c'è Cavaglione der ufficiel mans territori svizzer, ma c'è gli abitanti non aveva gli stessi e c'è un giuna nazionalità. Diventa lo, sai la situazione tantede per la liet vi e più difficile. Quedis l'historiker Sascha Zala ci si occupò intensivamente col cas Cavaglione.
11: 1864 weigern sich dann die kirchlichen Instanzen und auch die staatlichen Instanzen von Tirano, hoheitliche Tätigkeiten auszuüben, zum Beispiel Pässe auszugeben oder aber auch Leute zu heiraten. Das heißt, in dem Moment im 19. Jahrhundert, wo die staatliche Kontrolle über das Territorium lückenlos wird, dann kann man sich dem nicht mehr entziehen und da beginnen die Probleme und da beginnen auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Cavaglione nach Lösungen zu suchen, nämlich die Frage der Staatszugehörigkeit zu klären.
1: Zala ocetò ils archivs diverse exempels konkret.
11: Ein konkreter Fall war gegeben durch einen Jünger, der wollte auswandern und brauchte natürlich einen Pass. Und weder von italienischer Seite noch von Schweizer Seite hat er die nötigen Papiere erhalten. Und das waren die konkreten Probleme.
1: Giovanni Pianta, usce il nome del giovane, ci voleva emigrare e cercarsi a fortuna in Australia e già allora con insistere più svolte e con condizioni che la poda brusio finalmente il documento già visciosi. Ed era maridere, non era tutto in una volta, né mia, usce semplice.
11: Also es gab zwei junge Menschen hier in Cavaglione, die wollten heiraten und die gingen nach Tirano und die Tiranesi haben sich geweigert, sie zu heiraten, weil sie gesagt haben, die Frage der territoriale Zugehörigkeit ist geklärt. Das heißt, das muss in der Schweiz passieren und jetzt nicht in Italien. Und weil sie auch noch schwanger war das auch dann ein Motiv des Skandals, weil man keine schnelle Heirat mehr organisieren konnte.
1: Ils Spus, Giovanni Pedretti e Maria Bernardina Manfredotti, ella ci der in sprenza, nun em però la scioluac. El zumias, cun l'urgiavusch das marider dal comun a Brusio, zieva da fatta fin la regenza a Cuira, eder cio in avos dal ravarenda Brusio, ma ner quel nu pudaiva e nu volaiva marider il Spus senza un permesso ufficiel. E scucci desia livrir l'istorge del Spus, si odò un happy end, nus lascia oz di splagiavel mainz più eruir. Fat es, la situazione per il Cavaglionesi diventa via più difficile ed insupportabile. Brusio però non aveva grande interesse ad integrare questi poveri ziampers in l'urfscinencia, o da diversi motivi. Prima, la grande povertà da quella liezio Cavaglione, Brusio temeva da stuvare alimentare e svedere l'urciascia dals povers. Seconda, la scuola. Cavaglione non aveva in una scuola, la più grande parte delle liet erano analfabeti. Ma gli stessi non era possibile che gli fans ciaminen mince di Gioffina Brusio e l'ora da ciò bundantu asures in zu e che cotto ad l'an.
11: In dieser Anfangsphase hat man versucht, eine Lösung zu finden und man hat probehalber dann Schulunterricht in Brusio gemacht. Aber diese 700 Höhenmeter, dieser Weg ist im Winter einfach zu gefährlich.
1: Ed usce der Erklär, Cavaglione trova un'eccna scuola, ma quella costa. E scia Cavaglione trantes parte a Brusio, l'ora em quels da paier e gestir la scuola. Ed ultra tut quists motivs finanziels, der il Comune de Brusio quels ans mehl per unna, cun sias cinch fraktions, elsas disputeven per vidavels drets de Paschul e de Goz, una terra Babilonia, usche in gran casin, e tut magari compliciò, dis Sascha Zala.
11: Ja, am Ende ist der Bund eingesprungen zusammen mit dem Kanton und hat mit finanziellen Anreize die ganze Operation ermöglicht. Das heißt, dass die Opposition und die Renitenz, die da war, gelöst werden konnte. Und da wurden eben die Frage der Einkauf in der Armenkasse, aber auch die Fragen der Weiderechte und die Nutzung der Wälder sowie dann die Errichtung der Schule. Also man musste quasi ein Paket machen, wo all diese Fragen geklärt wurden und dann gab es einen Konsens, das durchzuziehen.
1: Alla fine dell'anno 1873 scrive il Cusal Federal in la missiva all'Assemblea Federale.
12: Die ganze Bevölkerung beschäftigt sich ausschließlich mit Landwirtschaft, ist aber allen Berichten zufolge arm und überhaupt in hohem Grade verwahrlost. Die Regierung von Graubünden beabsichtigt nun, die Bewohner von Cavaglione, welche ohne Heimatberechtigung sind, einzubürgern. Sie hat zu diesem Zwecke mit der Gemeinde Brusio verhandelt, welche nach den Mitteilungen der Regierung bereit wäre, die 14 heimatlosen Familien gegen eine Einkaufssumme von 21.500 Franken in ihr Bürgerrecht aufzunehmen.
1: Un an più tard, il 1874, esque finel mangio scena vent. 71 persones de Cavaglione venten burgai svizzers e klappen per la prima volta un document ufficiel.
11: Es werden 1874 nicht alle in das schweizerische Recht überführt. Es gab tatsächlich auch einige Familien, die noch das italienische, also als Lombarden, also das italienische Bürgerrecht hatten. Und die sind 1874 noch nicht so im Klaren. Und endgültig 1875 werden die auch überführt. Das heißt, ab dann ist die Situation absolut geklärt. Also seit mindestens 10 Jahren auch territorial, ohne dass es jemand in Frage stellen würde. Und dann auch in Bezug auf die staatliche Zugehörigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner von Cavaglione.
1: Cient e otg persunas dventan usce fschins, burgais da Brusio, e cotres erglijunts e svizzers. Que, zieva ans, cederen il prüm schmanchos e zieva stumplos in vi ed in no. Schmanchò abbandonò per nadir pod mortora e scavaione ozindì, la fschinenche combatta per sia futur. L'iniziativa col nom Pro Cavaglione o provò a vent circa 20 anni da populer da nof quistlö, da trer da pugliette la bassa famiglia con i fens, un po' c'è il modello da proguarda il zanz 1900 in Engiadina Bassa, ma senza successo. Quei non egia funzionò, dice Franco Balzarini.
13: La Pruan cavini gent dalla Svizzera interna, Cavaglione, ma gli ha resistito 5-8 anni e dopo probabilmente se ne accorgiò che era mica al suo posto e andò via.
1: Franco Balzarini pensa, per stare e per resistere a Cavaglione, trova quei bot una relazione familiare con questo.
13: Mi pensi sempre che proprio per abitare a Cavaglione se da un nascosto chi l'ha o se da un legame particolare con Cavaglione. Ad esempio, i genitori che vengono da Cavaglione o sì.
1: Ma Franco Balzarini ha tutta una esperienza. Cavaglione cresce da ciò.
13: Però se mi pensi rispetto a adesso in da San Fa che erano manzese, una piccola crescita di un terzo la gestaccia.
1: Da se su 9 persone hai proprio un terzo da più. In postut liet ci torna con la pensione da ciò in abos, scu era il zves Franco Balzarini. Ma gli stessi non vezza quei ora tua drösa per quest'lö. Tuttuna prova nuossa un per indigenz da guarder c'è Cavaglione existe in avent con la Fondazione Cavaglione ci so formida il 2006. E clear, c'è Franco Balzarini es della partita e Luca Plozza er. Scu Silvi Cultur es eli presidente questa fondazione ci voles mantenere il comunet con sia contregia stippa e speziela.
7: La fondazione ha per obiettivo la valorizzazione e il mantenimento del paesaggio magnifico. Qui ci sono 16 chilometri di muri a secco, è un territorio terrazzato molto ripido. Se non si fa, i muri a secco cadono e quindi diventerà bosco in pochi decenni. Quindi è importante, secondo me, preservarlo.
1: 16 chilometri da muri secchi tradizionali. Se quel scroden vemi in muschna, non ho quel più pros meggers e tu adventa got. La Fondazione mes l'andervi a restaurare questi murs, ci formen las terrazzas, in uoce tradizionel meins niven plantoser d'öffels e il frumaint saracen. Ma la Fondazione s'ingaja per la biodiversitet u beins culturels, scu per exempel i crot.
7: I crot, che sono questi bait, che si chiamavano una volta bait qui a Cavaglione, che sono dei frigoriferi di una volta.
1: Frasceres da d'una volta ci do in postut il puschlef una sorta scupicens muruts arduans da grappa e lo contregia c'alz paustru veven per c'allatte il cegiol resta frasc. Ma era il minz da Cavaglione con sia storgia voles la Fondazione mantenere. Els lavuren insembel con la ciura de monuments, renovation las giassas in Salageda e MR rinnovò la veglia cesa da scola, ci desnida costruida 1873. Uassa esque un albirc per gruppas ed per quels ci venien a giudere la Fondazione, ansquinta Luca Plozza.
7: Il nostro progetto è molto tipico perché noi non vogliamo solamente fare tanti piccoli progetti come ad esempio mettere a posto i muri o mettere a posto la scuola o la carraia. Noi facciamo un progetto complessivo, quindi cerchiamo di lavorare proprio in modo capillare su tutto il territorio.
1: Finuassa con successo. Superbi muassa Franco Balzarini la scuola veglia in Nuacel e siascu ultimi ifente Cavaglione in ciaperun anna scuola. Schars tient ans e mil si fenster Cavaglione co in preise leger e a fer quinz. Fin 1971 lure es la scola nida salida, poz ans ziava er la posta. Per Cavaglione una steleteda in pü, per nadir un colp mortel. Er encia las ultimas familias sum ides in val a stir sia famiglia, Quinta Franco Balzarini, ens muossa si anteriura scola. Ci des nida inaugurida da nof ens trais ans.
13: Co, des am vintan da l'aula scolastica, chi l'ho l'era l'entrada, chi l'ho a destra l'era la scuola, l'aula della scuola, e chi l'ho andava a scuola. Chi l'ho l'era una piscina in una stanza, che l'era come un atrio, dopo l'era un'altra porta, e chi l'ho andava in a scuola. Adesso mi faccio un ostello, che chi vuol, al può affittare, e vieni chi l'ho in vacanza, e il vengo per anche per chi vuole a sega i pra, per chi vuole a tagliare a fare un po' i boschi, e sì.
1: Dappertutto pendono in ciotz, velz portretti del zifens del cavaglione, ci sumia scuola scola, fin 40 fens la volta. Il anz 1950 deve che in ci passa cient abitanti suco, il anz 60 derene ben ci sciars 70, e des anz più tard ben ci 55. Oz sun restos scudit in ci nof. Quels ci sun emigros venien in avos per fir vacanzas, per vice quislu, o per els qualciosa magic. Müdamente scena, Sascha Zala ven cun un dossier sozia brac. Entalò ol copces de las actas las più importantes per il cas cavaglione.
14: Ci haben wir die ganze Grenzkorrektur, im Tessin und Graubünden, mit Italien, Brusso Tirano. Grenzziehungen, Brusso Tirano, Puschlavertan mit TH geschrieben, 1865 bis 1880, Val di Poschiavo. Das ist einer der zentralsten Dossiers.
1: Zala Cercetris, les copces des Wels Dokuments, ci sind tuots scritts a mem.
14: Und hier haben wir auch eine Karte, so von Hand geschrieben. Das ist jetzt relativ spannend. Da sieht man eben die komplexe Situation mit dem Talkessel, das ursprünglich den drei Bünden gehört. Hier sehen wir Alpe Cavaglione. Und hier heißt es Territorio, soggetto al governo. Al governo lombardo con la pretesa di alto dominio del governo grigione.
1: I svezzas in questa certa vain scuccia las Alps adrette da Schneestra della Val Puschlef sunnides controlledes da Tirem.
14: Das ist natürlich jetzt eine Sicht der Dinge aus italienischer Seite. Das ist, was die italienische Seite behauptet. Deswegen sagen sie, oder das gehört quasi der Lombardei, aber die Bündner wollen quasi die Hochachtlichkeit drauf haben. Das ist unglaublich spannend.
1: Clair, per vice Tirano non voleva desister si anterior territori. Cavaglione, un exempel per geras scinenches montagnarides, egli stesse un cas speziell, un cas captivant ci muossa, ci lurden dals confins de Pubot, der a tot un oter scuozendi, dis Sascha Zala.
11: Der Fall Cavaglione ist sicher ein absoluter Grenzfall im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es zeigt auf, dass die Kontrolle des Staates über das eigene Territorium und über die eigenen Leute ein Phänomen ist, der sich im Grunde erst im 19. Jahrhundert wirklich etabliert. Und bis dann war es möglich, in einer solchen Grenzregion Schlupflöcher zu finden.
1: Con otters plets, il cas Cavaglione de Muossa, la deblezza del velste di Svizzer, quel nuveva in giuna, u poce controlla sur da sies abitantes, fin tard il desnovevel centenir. Una meldra survista aveva quella volta la baselgia, con registrir tut las nascentes ed ils mortulis.
11: Er ist meines Erachtens ein unglaublich schönes Beispiel für die Entwicklung der Nationalstaaten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Erst quasi die Schaffung dieser Nationalstaaten, auch mit einer neuen Bürokratie, haben das Bedürfnis,
3: die Staatsgrenze wirklich bis auf hin auf die Gletscherspitzen oder auf die Spitzen der Bergen zu klären.
1: Il stedi modern piglia possess del territori e da sias abitantas ed abitants. E con che cosa piglia er responsabilitete letzches, c'è da più bots un stedes spartides sütre entre diversi actors, per esempio Pschinedis o la Baselgia. Ma c'è es insomma uasa conquisti storgia, ci ven ad una quintede surda cavaglione. C'è quels povers ma particulier manch furbers egen profitò da quest occasion e non egen ne paio impostas ne fat militär. Per l'historiker indigen esque impustüt un narrativ eroic, un po un mitus.
3: Das war eine große Armut, also die besaßen praktisch nicht, die haben wirklich alle ausschließlich von der Landwirtschaft gelebt. Und deswegen halte ich auch immer diese Frage der Steuer. In der Realität gab es in Kajuna nichts zu holen, also ich halte diese Frage ein wenig für überromantisiert.
1: Ed ercia quels de Kajuna in unegen volia fir servezen militär, nu torna.
3: Was mich immer sehr spannend schien in der ganzen Geschichte, ist die Behauptung, sie seien ja keine Schweizer, aber zum Teil haben Männer von Cavaglione Dienst geleistet bei den Bündnertruppen. Also das zeigt eben auch, wie schwach diese Kontrolle war und es erklärt, wie es möglich wurde, dass überhaupt so ein Ding wie Cavaglione entstehen konnte, der erst so spät eine Klärung gebracht hat.
1: Per l'historiker Zala es per quei clir, in setu c'aiva Cavaglione tal grigion da spöla nexium della Vuclinia, u il più tard da spöccia so fixo il sconfins con l'Italia il 1864. Ma, e che code muassen las fontemas, né Tirano né Brusio non erano interessos da sclerir la causa.
3: Die italienische Quellen hatten immer ein Interesse, diese Deutlichkeit in Frage zu stellen. Und jetzt paradoxerweise die Quellen vor allem dann aus Brusio, der ja direkt betroffen war, hatten auch ein Interesse, hier eine gewisse Unklarheit zu lassen.
1: Quels da Tirano non volevan perdere lur anterior territori, els grigions non volevan combattere per questi povers giani sulla montagna, dice l'historiker.
3: Als man 1874 dann das Geld des Bundes erhalten hat, um diese Leute in die Gemeinde, in das Gemeinderecht aufzunehmen, es wäre ja relativ schwierig gewesen zu argumentieren, ja eigentlich seit 1512 hätten wir das machen müssen und wir haben das nicht gemacht. Deswegen gab es auch aus der Sicht, sogar nicht nur von Brusio, sondern auch des Kanton Graubündens, ein gewisses Interesse hier, eine gewisse Unschärfe Relation zu lassen.
1: Sascha Zala, l'historiker, ci descrescia sui 7 meter più basta Cavaglione, resume.
3: Am Ende ist die Frage, ob die Bewohner von Cavaglione Subjekt oder Objekt der Geschichte sind. Und das Narrativ, das bislang propagiert wurde, hat die Bewohner von Cavaglione als die Subjekte, als die handelnden Akteuren interpretiert, welche aus ihrer Schlauheit eine Situation ausgenutzt haben. In Wirklichkeit waren sie weitgehend Objekte der herumgrenzenden Interessenlagen.
1: Tuttuna, per quel spoc ci sun restosa Cavaglione finoz, esque il lö il più bel del mond, un lö magnific, ci so in mincia cas da mantegner.
6: Ma Cavaglione fa parte della Svizzera, le giusco si es mantigni, e il galastoria, la galastoria Cavaglione.
7: Ma Cavaglione sono le mie radici. Ho un grandissimo amore per questo territorio e mi piacciono anche le persone e mi sento a casa.
10: Oh, è bella, perché siamo abituati alla vita dei contadini.
1: Sì, Cavaglione è bella. Tent peroz, tent dalla Marella, né Svizzers né Italiens, il sfurbaz da Cavaglione. A bun anzudir.
0: La Marella.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun ursin, cadisch. Bumo la hotelleria, mo bei nellas pendicularas grigiunas han profitau sur proporzionalmein de las caliras a la Bialaura da Stad. Cumpriau cu l'on vergau, han las pendicularas grigiunas de pil maig 11% de pli en primes entradas. La media svizzera munta a 7%. Profitau e un de pli che il grigiun han mo las pendicularas de la parzura bernesa cun 24% de pli entradas. La Svizzera centrale ed il Valais ston viver cun in minus de radun 2%, ed alles Alps dils cantuns Vate Friburg ed au 10%, meins Hospes. So entra in attacca da cyber sin servers del Canton Grigion analisation ils specialists ils dons potentials. Tenor in prima examination seggen negines datas ideso e negines conto seggen ido negiai. Datas sensibles seggen amince cas bu pertucadas per quei che lezzas vignan bu arcunadas in tal servers. Per fare medura, a stupa largias da segertà del sistema, dati mesiama sera in update a scia che la pagina web del Canton è deattivata per pli resuras. Il Margis veve l'Ufficio Federal per Informatica e Telecomunicazione già informato di un'attacca su Maglionta, sin in server della Confederazione. E l'enge di Naolta il provvedimento sanatario in pass più lunch, su enter che le convegne di prestazione fissate d'urgenza la primavera vergata scadano con la fin di l'on, alla sanatura dell'uvra nuova convegne da vendi il Gianè. Quella zenusa fissata è il messaggio per mezzo della votazione regionale del 27 settembre. Tenor quel, resta la purgida dell'ospitale Samedensco Ussa, gli è preveuto sparniare surtout con sinergias per riducire le contribuzioni delle Vischneuncas. Per la Spitex e le Cases da Vils è si preveuto d'alzare l'occupazione. Il messaggi cumpriu la finanziazione del provvedimento per i prossimi 3 anni viene presentato alla popolazione. Il HCD ha in Niaf Capitani. Ken Jäger torna ter seu team patern e surprende gist la funzione da Capitani. Jäger ha 28 anni ed è il 30° Capitani del club da Tavau e suonda a Matej Stranski che aveva 7 surpriu la funzione a Voninon da André Zambiel. Ken Jäger ha giugau la sesiun vergada del club da Losanna. Schilunsch il tema spil moment, gioge visleun in abiala serata.
0: La Saira der RTL. Kun sempre Welts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

ossa taila charami si nu va bain si vertu la la la la la la la la la lascia il mond cun se stravage vebe promai stai in pace lascia be a ces l'urbet

s'üne mar stüria sche profond, quai m'fa pelli a lina. Vara mariner, usche a sonne d'üne stad, par schwaze tot quai c'è na fat. E na dünna vis bel be il c'è la terra scun cliché, na perspectiva scum è stat. Ma laua spütz ils füms un sechs, il c'è les blau ma zuas ci stes. Meis bösti diso che vel scoen u fara lunga sider c'è, am vegl respet o is a tema.

Es un stat set ons sur mar, üsche lünch, da Panama fin Zanzibar. Chi, giù. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giù ci da pac da salvar. L'inglù non esu ci bisco qua, par quai son è tornaccia. E forza feccia, forza bric, per lingua e patria, alma in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messias. Se sono in mariner, tu a ta per mai, se vuol ci vegna, vai, io sceglio stonga qui. Navis il monte, zumpa strull, ma vai.

Sia spardert, da Peter Lanzol. Sia spardert, la vite qua, sein sotter at saves portar vantura grand o grand turmaint, als sacrifici de domandar, c'ha tot quai nun at chat incert, sia spardert. Sia spardert, l'amour es qua, dode sclocar il cor, nisci? Plü c'è quel giast va in scurantà e plü c'è il tuorna e t'adì. Nul dan lecce massa spert, si è sperdert. Si è sperdert. La mort is qua. Plansiau il rivet da scus, nin giun schlöp is tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt tras lüsch avert. Ist du perdert?